discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

E c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Renault.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Autoscala guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Ci attende un weekend con ancora della variabilità in Campania, soprattutto nella giornata di sabato, quando transiteranno degli annuvolamenti al mattino, associati anche dei piovaschi e dei temporali su gran parte della regione, che poi al pomeriggio tenderanno a concentrarsi sulle aree interne e montuose. A seguire domenica un po' più soleggiato, ma ancora la possibilità di qualche nuova acquazzone temporale sparso al pomeriggio, soprattutto sul Cilento e sui rilievi adiacenti. Temperature in lieve diminuzione, ma rimarranno comunque su valori ancora elevati, oltre i 27-28 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: allora amici, amiche, buongiorno. Non si attaccava niente, ragazzi. Un attimo, ho avuto un attimo di buio totale, di buio acustico, chiamiamolo così. Buongiorno amici, buongiorno amiche, buon sabato, sabato 19 settembre, che comunque avevo ragione.
1: Sentite in sottofondo il miracolo di San Gennaro, stiamo seguendo in diretta televisiva.
0: Pendevamo un attimo dalle labbra di San Gennaro, che al momento però non c'è ancora notizia del miracolo, quindi vi aggiorneremo ovviamente in tempo reale e lo faremo con lui, Rosario Verde.
1: Anche con lui Marco Pisacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio in regia, che curerà la parte tecnica, e ovviamente tre ore fino alle 13. Vi ricordo subito i numeri per interagire con noi: 081 546 6873 per tutte le vostre telefonate, 342 00 00 100 invece per i vostri messaggi. Ma come sempre iniziamo con la musica.

0: fatto.
1: Papà, quando sei sposato tu vada là, vai, accenda così, guarda in da chiesa, quando accendo, guarda, carabinieri, polizia, autorità, autorità generali,
2: c'è
1: politici,
2: il sindaco, c'è il presidente, c'è il
1: presidente della regione,
2: regione,
1: per un miracolo che non è neanche accettato, e non è accettato dalla, dalla chiesa cattolica, lo sai, no, non l'ha mai riconosciuto questo miracolo, il miracolo più laico che esista al mondo.
2: Ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi. Ma l'ha fatto?
1: Sta entrando il cardinale con
2: l'ampolla,
1: il cardinale con l'ampolla di un miracolo mai riconosciuto dalla stessa chiesa, cioè,
2: però
1: ci piace così. Vediamo un attimo l'orario, sono le 10:04:02. Se ci cambi il numero, come mamma fa? 10:04:02.
2: Ma qualcuno ha mai vinto giocandosi i numeri legati a San Gennaro?
1: Ma sicuramente sì, qualcuno statisticamente ci sarà stato. Ecco,
2: ecco,
1: vediamo un attimo, sì. Siamo quasi al miracolo, siamo quasi al miracolo, sì, e cacciano tutti. Che dici, si farà questo miracolo?
2: Ma speriamo, manca. Se puro San Gennaro non ci fu un miracolo, stiamo proprio inguaiati, ragazzi. Siamo in un periodo storico veramente complicato. Ed ecco che Domimmo Battaglia impugna l'ampolla con il sangue di San Gennaro.
1: Chiediamo una grazia a San Gennaro. Vai, chiediamo una grazia. San Gennaro, andate, San Gennaro, San Gennaro. San Gennaro, facci questa grazia, facci scendere quei 2-3 centesimi sulla benzina.
2: Troppo poco, troppo poco.
1: 4 centesimi sulla benzina. Ha squagliata! Ha
2: squagliato!
1: Ha squagliato! Ha sciolto! I napoletani si squagliano! I napoletani si squagliano!
2: Okay.
1: San Gennaro è napoletano! Ha sciolto alle 10:05:02.
2: Sì, sì, proprio spaccato le 10:05.
1: Ok, sta a posto, ha squagliato.
2: Almeno non peggioriamo, vai, mettiamola così. Siamo in una bella situazione, non dovremmo peggiorare.
1: Ha squagliato, chiediamo la grazia. San Gennaro, fai prendere un posto a Pisacca. Dove prendere?
2: Ma ce l'ho già.
1: No, questo mica è un posto. Posto indeterminato. Regione.
2: Molto alto.
1: Regione, comunale. Una cosa statale. Ma
2: statale.
1: Fai prendere un posto.
2: Una cosa che poi posso pure Leonardo dire, quando me ne vado io, lascio a Leonardo, capito? E lavora lui al posto mio.
1: Monarchin ci sta giù.
2: Come non ci sta più la monarchia?
1: Non c'è più la monarchia, volevo dire questa cosa. Va bene, a proposito.
2: Ma da quando l'hanno tolta la monarchia? Quando
1: a proposito, avete mai conosciuto nella vostra vita un buffone? Cioè chi là che si attrice? Chi là che dice ne tenga e dong e speng, insomma, chi là che si muovono, dice non hai tenga i soldi, sono tornato in vacanza, tenga i soldi. Quello che torna in vacanza e dice ho fatto questo, ho fatto quell'altro, questo e quell'altro. Sì. Guardate la stronzità dove arriva, care radioascoltatrici, cari radioascoltatori. Spendo 30.000 euro al giorno, ha detto.
2: Bravo.
1: Questo. Come spendo 30.000 euro al giorno?
2: Droga, che fai? Compri la droga?
1: Una volta c'era un programma in televisione, ti ricordi? Tu ti stai ricordando, c'ero faceva come si chiamava quel conduttore? Jos Lane, il milionario, tu l'hai mai visto?
2: No.
1: C'era uno seduto, Jos Lane, non era manco nato, c'era Jos Lane, tu sai Jos Lane.
2: Jos Lane l'ho sempre amato.
1: Jos Lane, c'era un concorrente, ti davano per esempio 30 milioni di lire.
2: Bello.
1: E dovevi spendere in 2 ore, e con un telefono dovevi telefonare e spendere quei 30 milioni.
2: Bellissimo.
1: Di solito non ci riuscivano mai, no? A spendere tutti i soldi che tu per telefono li vai a spendere.
2: Anche che all'epoca 30 milioni era una bella cosa.
1: Con questo spenda 30.000 euro al giorno, e lo dice in TV parlando in una trasmissione famosa.
3: Sono in vacanza, mi mandi 1.000 euro io, tenga i soldi, ma sta qui, ma da lì, tenga i soldi.
1: Più o meno una cosa del genere, però se è frutto di evasione fiscale, tu che fai? O dici?
2: No.
1: Chi lo so, l'ha detto
2: pure in televisione.
1: L'ha detto, praticamente ha passato in televisione un anno fa, pensate, ha detto questa cosa, la finanza l'ha visto, ha iniziato a indagare e ha scoperto che questo aveva fatto un'evasione fiscale per 376.963 euro. Giustamente è andata a investigare e ha scoperto che questo praticamente aveva fatto un'evasione fiscale, praticamente faceva tutto un gioco di società su palestre ed altro.
2: Tech de Dam,
1: e praticamente faceva questa evasione fiscale e mo praticamente tene i guai per dire in televisione, ma ogni giorno. Spengo 30.000 euro io.
2: Buffone.
1: Ecco, i buffoni. Parliamo dei buffoni, quelli là, insomma, che si attingono e si amareggiano.
2: Qua, quanto sei sciocco che fai una cosa del genere? Cioè, che poi voglio dire, no?
1: Non mi far fare il nome, ma l'ha fatto anche un noto imprenditore napoletano che mostra altrove. Insomma, che ci hanno pigliato tutti i negozi, ce l'hanno chiuso perché lui praticamente diceva proprio la sua evasione fiscale, la diceva proprio in internet, proprio faceva, ne faceva un vanto anche, quindi lo diceva pubblicamente. Bagit, siamo nell'era della stronzità, della buffonaggine. Bella fotografia. Che
2: allora, San Gennaro, sempre con me, auguri a tutti noi. Allora, baci, Tina da Pordenone ci manda un ciondolo. Che
1: praticamente... c'è proprio il ciondolo dell'ampolla di San Gennaro.
2: San Gennaro, sì, hai capito? Sì. Guarda, meno male che l'hai specificato perché avevamo notato tutto di te.
1: tranne l'ampolla.
2: È piccina, dovresti prendere l'ampolla un po' più... Diciamo, Dina, per fortuna c'è tanto da vedere con te e quindi...
1: Sì, mi sembra rattusi, siamo un po' rattusi.
2: Allora, posso essere spontaneo e onesto?
1: Direi di sì.
2: Ma il fatto che si creda ancora a vicende come quella del sangue o alle altre centinaia di migliaia di simili in giro per il mondo non vi fa pensare che come i bambini, anche noi adulti, abbiamo bisogno dell'amico immaginario? Senza non riusciremmo a vivere. Cioè, Antonio fa una critica... abbastanza
1: particolarmente
2: concreta.
1: Quello di San Gennaro è un po' controverso, cioè, il miracolo di San Gennaro è un po' controverso perché anche la chiesa stessa, insomma, non
2: intanto però dalle cronache, quando non c'è stato il miracolo, sono successe delle cose, quel terremoto che ci fu all'epoca. Molti fanno questo riferimento.
1: Tu ci credi?
2: No, io non, vabbè, io non purtroppo non credo, non credo molto in tutto ciò che ha a che fare con la Chiesa, fondamentalmente, non sono molto vicino a questo mondo qua. San Gennaro, sì, questo l'abbiamo letto, Tina, grazie, non lo rimandare 100 volte. Si parla di evasione e Rosario si è vestito da guardia di finanza.
1: Non mi sono messo il pantalone scuro, se no ovviamente pareva guardia di finanza.
2: Sì, poi stanno già arrivando un po' di vocali. Raccontateci un po' lo smargiasso, ma che poi allora il buffone ci può anche stare, secondo me, no? Cioè, nel senso, il fatto tu guadagni realmente tanti soldi, fai le tue cose e via. Secondo me sei sciocco proprio quando ti vanti di un qualcosa che deriva da un illecito in qualche modo.
1: Non mi dice niente, l'andiamo là. Cioè, adesso c'è qualcosa. No, sta bruciando poche cose. Cioè, come sai quando cresce l'erba cattiva, no? E poi i contadini che fanno? La bruciano, no? È così.
2: Ma come la ricresce?
1: Ogni tanto si sta miscando poca cosa, troppa stronzità, troppo.
2: Tu dici? Vabbè, ma dai, esisterà una strada che possiamo imboccare, un po' più lenta, meno drastica, dove possiamo
1: come fai?
2: Tu dici che.
1: C'è un'altra cosa, io non chiamo così. Chiamo a telefonare così, vuol dire numeri così. Chiamiamo così, prima siamo in is.
2: C'è Francesco. C'è Francesco che dice, no, che la Chiesa l'ha accettato il miracolo di San Gennaro.
1: Da quello ricordavo. Sei scritto là, guarda, nella prima scheda, leggi un attimo.
2: Allora, la Chiesa Cattolica non ha mai riconosciuto ufficialmente il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro, preferendo definirlo un prodigio. O un segno.
1: Insomma, come dice, è scamotaggio linguistico, è semantica.
2: È un po'. E semanticamente ci sentiamo una canzone e torniamo subito.

0: Un prodigio, un miracolo, mi dite cosa cambia? C'è, come dire, un livello di metafisica diverso, cioè nel senso...
1: Semantica, per non approvarlo proprio e dire perché è un po' controversa la cosa, però...
0: Vabbè. Ciao ragazzi, ma se la Chiesa non lo riconosce, perché poi il Vescovo partecipa,
1: che un
0: non dovrebbe vietarglielo?
1: Perché è un prodigio.
0: Esatto, si può fare, ma... comunque se ci sono questi personaggi la colpa è di chi li segue, è semplice, basterebbe cliccare non seguire più. Buongiorno ragazzi. Gianlu,
1: di chi sta parlando?
0: Di fatto dei social, no? Di queste persone che hanno i soldi, che ostentano e che hai fatto riferimento, no? A quello lì che si è andato.
1: Io lo vedevo, ma mica lo seguo, cioè l'algoritmo te lo propone.
0: Il fatto è che la struttura di TikTok e ormai di tutti i social è quella che ti propone le cose che vanno per la maggiore, quindi tu volente o nolente te li becchi lo stesso. Dovresti proprio toglierti il social, diciamo così.
1: Oppure giri un coppa a canale 5 e ti trovo.
0: Sì, diciamo, scarpa.
1: No, rete 4. Oppure ci su Rete 4 e viene una trasmissione in 2 ore intervistando una persona.
0: Alla Rai.
1: Alla Rai, come no.
0: Buongiorno ragazzi, domani è il mio compleanno, faccio 49 anni, mi fate gli auguri in anticipo.
1: Detto 49 anni, da già fa pure gli auguri, frate. Cioè,
0: Ma
1: mettere a ciagnere, frate.
0: A un certo punto ogni anno è un traguardo, signor Verde. Quindi
1: dopo i 18 non si fanno più auguri. Vai.
0: È importante. Allora, poi ancora. Ma perché volimmo parlare? Echitene e non se magna, se fa papà puro bicchiere d'acqua. Ah, sì, dice lui, ci sono poi i ricchi. Sì, quelli che potrebbero spendere veramente 30.000 euro al giorno e assolutamente non
1: è emblematico chi ha il signore che ha costruito IKEA. Che andava a lavorare, abitava da solo in un monolocale modesto, andava a lavorare con il pullman, non ha mai speso i soldi, è morto in povertà poi alla fine, gli ha lasciato miliardi e miliardi. Immaginate, il fondatore di IKEA,
0: l'idea di IKEA,
1: una multinazionale, no? Cioè quello che ha avuto l'idea di noi, quello che poi l'ha fondata, andava a lavorare sul tavamarena della casa, insomma.
0: Sì, storia di imprenditori, ragazzi. 081-546-6873, se ci volete raccontare le vostre smargiassate. Ciruzzo sta verificando anche qualche vocale, aspetta un attimo però perché non si può mai sapere.
2: Ragazzi, buongiorno Rosario,
1: buongiorno a te.
2: Ciao. Io sono brasiliano, voglio sapere un'informazione, ma è vero che stanno acciappando l'immigrata rozzana, perché sennò pure me la c'è pure all'Italia. Lo
1: so, ragazzi, facciamo
3: sapere. Oggi va bene Ratto Sam, ma nella foto non si vede assolutamente niente.
1: Ma quello immaginiamo.
3: Tranne le mie lentiggini.
1: Immaginiamo.
3: Wow, ma è galoppato proprio che la fantasia, una cosa esagerata.
1: Sì, galoppiamo.
3: Un bacio, comunque.
0: Posso rispondere a Tina? Tina, è il fatto che siamo in una zona di confine, capito? Cioè sappiamo che poco sotto quelle lentiggini
1: io sapevo chi ci può stare,
0: capito? Quindi la curiosità poi diventa una cosa seria. Guarda, lo sa, sei un Ferrero Rocher con questa camicia, ti prenderei a morsi.
1: Lo verso bellillo, andrei spiluccato.
0: Vabbè. Buongiorno Carmine da Trieste, quest'anno primo anno in 27 anni lontano da Napoli, il giorno di San Gennaro.
4: Ma chi è più buffone di me? Stamattina guarda Radio Gli Schiss e pulizia Friariella. Buongiorno ragazzi.
5: Marco e Rosario, buongiorno sabato.
1: Ciao.
5: Buongiorno anche al a tutti gli ascoltatori. Sono il Pidio, mi sono appena collegato.
1: Sì.
5: E inerente ai falsi ricchi, ai veri ricchi, io dico sempre un vero ricco, meglio un danaroso, non ostenta mai le sue ricchezze, mai le sue proprietà. È una questione di essere, una questione di sangue. Tant'è vero che io di professione faccio il cuoco. L'estate scorsa mi è capitato di fare un evento ad una persona nel Basso Lazio, non dico dove, non dico come. È una persona semplice, molto semplice. Tant'è vero che venne col pandino, mi portò in questa cascina, in questa cascina delle due macchine, solo le macchine costavano 3 milioni di euro.
1: Wow.
5: Per farvi capire questo, che persona era. Non badava a spese, però molto, molto semplice.
1: No, ma qua è controversa la cosa, non è perché tu sai che stai evadendo. cioè sai che tu le tue finanze non è che sia un presidente Stellantis che è tutto bello dichiarato, cioè sai che stai evadendo e vai in televisione e ostenti questo, tu vuoi spendere 30.000 euro al giorno, quindi dici pure una palla perché è impossibile spendere 30.000 euro al giorno per 7 una settimana, per un mese, quando sono in un mese non ce la fai a spendere, diciamo la verità,
0: non, sono 3, 6, no sono sui 100.000 euro al mese,
1: molto di più. Vabbè, da allora, 3 giorni pari 100.000 euro.
0: Diciamo che se proprio vuoi fare lo smargiassone,
1: un milione al mese, spendi 1 milione al mese. Come spendi su 1 milione al mese? A meno che non tieni spese.
0: Se fai pranzo e cena di lusso, perché ti fai portare sempre, puoi spendere 1.000 euro a pasto, 1.000 qualcosa. Quindi voglio dire,
1: capi? Quindi ostendi questa cosa, è logico che la finanza poi ti attenziona.
0: Io mi ricordo una vita fa, ma veramente una vita fa, quando tipo Maurizio Costanzo presentava Domenica In, qualcosa del genere, no? Su Canale 5 all'epoca, intervistarono un fotografo che lui parlava di aver speso soldi, di aver guadagnato bene, però poi dichiarò candidamente che non aveva pagato le tasse, cioè che erano tipo 8 anni che non pagava le tasse. Maurizio Costanzo dice: grazie allora che c'hai i soldi, cioè non è che vai a metterti in regola, che l'hai anche detto in televisione, glielo disse proprio.
1: Allora, questo qua invece omettiva, insomma.
0: Capito. Io esordo metteng e mi magne. Figuriamoci se è tennis. Ah, non ne tenga in memagno. Ok, benissimo. E anche questa è un'ottima tecnica. Come dice Rosario, fare debito allunga la vita.
6: Fa buongiorno, bene. Sono Luigi. Puri sono molto umile. Tengo due Ferrari andate a che gallina hai, ci tengo i gallini.
1: Vabbè, diciamo a fermare un attimo, no?
0: Sì, ora ci fermiamo un attimo, ragazzi. 342-00-00-100, vi ricordiamo.
7: Nop dice: il vero ricco sono io. Sapete perché? Che cosa comprano i più ricchi del mondo? Comprano il tempo degli altri. Vai, io faccio il lavoro che mi dà molto tempo libero. Uh-huh. La cosa più preziosa del mondo.
0: Sarebbe?
1: Sarebbe.
0: Ah, ricuttare dice.
1: Ah, voi quando mai?
8: Ciao, Rosario, buongiorno. Ciao, Marco. Rosa, ieri maggio formato, andando al ristorante alle 11 di sera, maggio mangiato una genuesa a mezzanotte, manco vinto.
1: Mamma mia.
8: Tengo ancora un coppo stomaco.
1: E ci credo.
9: Ragazzi, buongiorno e buon sabato. Volevo salutare Rosario, che ho avuto il piacere di conoscere dal vivo. Ah. Persona di una semplicità e di una bravura teatrale esagerato. E anche un profilo greco che c'ha il suo perché. Un San Gennaro a tutti.
1: Ciao.
9: Un abbraccio da mia.
1: Ciao
10: Marco, ma una domanda te la voglio fare, ma tu sei l'unico che non si lamenta per questi aumenti del gasolio?
1: Dopo ne parliamo.
10: Ho fatto gasolio a 2,38 euro. Ma tu che vieni da Portici e che vai su alla radio, fai una 25-30 euro in mezzo al traffico. Ma vedo che non ti lamenti.
1: Ma pensa allora, la radio ognuno.
10: Il suo suocero.
0: Scusami, di che cosa mi devo lamentare?
1: Ugo!
0: Io Ugo non c'entra niente.
1: Ugo è meglio Trump, Ugo.
0: Ho applicato una filosofia estremamente semplice e lineare. Io metto quei 30-40 euro ogni volta che la macchina lo richiede. Quanto riesco a camminare, tanto cammino. Fin quando c'ho i soldi me li metto. Quando saranno finiti? Poi io ci stiamo a casa, che mamma fa? Mi collegherò dallo studio Royal. Come i bei tempi.
1: Ci la mandiamo
0: a fare. Tanto ormai. Andiamo, ragazzi, con.
11: Rosa, sul numero 1, Rosa. Ha sbagliato.
0: Ha sbagliato.
12: Ma piuttosto mi
0: vabbè, fermi là, dai, torniamo subito,
13: ragazzi. Ma cosa dici, chi è sta camisa in quella?
0: Hai avuto un successo
13: senza camisa, non c'è nulla.
1: Si fa notare sta camisa.
0: Sì, fa un po' Indiana Jones, anche se vogliamo.
1: Non me immaginavo, tutto 10 euro si vede sul 7-6. Torniamo subito, vai.
0: Vedi
14: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
15: Super promo 48, Cerciello Auto.
14: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
17: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
16: Non puoi mancare.
18: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
19: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
18: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
19: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
18: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
20: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Saif con Parlare d'amore qui su Kiss Kiss Napoli. Tanti messaggi che stanno arrivando al 342 00 00 100. Chi ricorda lo studio Royal ai Colli Aminei è un vero ascoltatore, sì, almeno di 5 anni, fedele di 5 anni si potrebbe dire. Rosario, comunque andiamo avanti. Un sacco di vocali. Zacco. Buongiorno ragazzi, se ascoltate la canzone di Adriano Celentano del 1976, Svalutation, già 50 anni fa aveva previsto quello che sta succedendo oggi con la benzina. Commenta.
1: No, che aveva previsto, già c'era questa situazione all'epoca. Non si è mai asciuta anche quella cosa. Se la piglia ci facciamo sentire Svalutation.
0: Benzina che aumenta sempre di più, i stipendi sempre più bassi, gli stati di calcio e di concerti.
1: Ne parliamo pieni, dopo, ne parliamo
0: per
1: dopo.
0: Per scioperare mai nessuno.
1: È mica vero, ragazzi, nelle ultime due partite non si sono venduti tanti biglietti, ma non lo so perché.
2: Ma affeziona. Sbagliato o no?
1: Ha squagliato il sangue alle 10:05. Ha squagliato. Non è neanche vero perché sia in Champions. È mica vero, ragazzi. Nelle ultime due partite non si sono venduti tanti biglietti, ma non lo so perché.
2: Ma affeziona. Ha squagliato o no?
1: Ha squagliato il sangue alle 10:05. Ha squagliato. Non è neanche vero perché sia in Champions che l'ultima partita di

0: Svenzo Ognur.
1: Esatto, tutto cosa Ognur.
2: Buongiorno, non capisco
3: ragazzi,
2: questa invidia sociale.
3: Vero umile sei tu, Stefano, che nonostante da un anno piova soffunnosamente nella tua terra, cammina ancora in Tadaci.
2: Ma qua Tadaci, guarda,
4: cadirà. Rosa, buongiorno, questa camisa è ancora un bolle San Gennaro.
5: Per quanto riguarda la benzina, mi è rifascinata una tattica. Ormai guardi i litri, non guardi più a...
2: Bravo, bravo, bravo.
5: 10 litri a volta e via.
4: Sancenna Minel.
1: No, ma cadamena, Sancenna. No, finiamolo.
6: Buongiorno, vabbè. Volete sapere la tecnica per conoscere il paziente Saiuto? Quello che viene vicino a te e ogni volta c'è, vuoi se tenere i soldi, catino tu. O tu gli rispondi e facciamo una cosa, mettimi i soldi e tu e mi senti e ci partiamo in barto quale, scombaro.
2: Anche quella sì, è una frase che si sente spesso da parte di certe persone.
7: Alla migra genovese a mezzanotte, che le sono che gli assemmero un chef. Le fatto a fornello a mezzanotte a sera quando chi lo secondo
2: vabbè già te devo preguntare tutto tutto
8: lo fai. Marco buongiorno, ma quindi su miracolo San Gennaro è un miracolo 100 punti o 50 punti a fondo da Marcianise?
2: Vabbè per noi vale 110 punti, è una cosa a cui siamo legatissimi.
4: Buongiorno, pace e sorvaglio, ma mo che ciò dice a Salvini che è stato congolese a salvare la maestra? Yes, che è dalla Scozia,
1: ho
2: capito che c'entra Salvini.
4: Buongiorno, pace e sorvaglio, ma mo che ciò dice a Salvini che è stato congolese a salvare la maestra? Yes,
1: un congolese a salvare
2: la maestra. Sì, che se non sbaglio ha fatto pure dichiarazioni.
9: Buongiorno, ciao Marco. Sono Luigi il sofferente.
1: Sì.
9: È fornuta la sofferenza. Ma come è giurore. Buona giornata e state buona.
1: Ciao fratello, tieni duro, stringi i denti. Nella seconda ora parleremo appunto di questi aumenti. Insomma, abbiamo qualche ospite che veramente mo non è niente, ma quando la benzina salirà a 3 euro, voglio vedere.
2: No, la parte curiosa. La parte curiosa è che poco prima dell'estate voi forse si era un po' rallentato con l'escalation. Il prezzo sembrava comunque essersi attestato intorno a quei 2 euro, qualche volta l'hai pagato pure 1,9.
1: No, dice che la stronzata invece più grossa è stata quella di chiudere tutte le raffinerie, cioè quello che è il problema in Europa. Infatti, ma dopo te la leggo. Abbiamo chiuso le raffinerie, ci siamo dato la classe come sta Fazzi che si arriva ha fatto sta cosa.
2: Allora ci fermiamo un attimo, restate con noi che continuiamo anche a leggere i vostri messaggi e a sentire le vostre telefonate. What?

0: 4, 10 e 37 minuti, 081 546 6873 se volete dire la vostra. Abbiamo altro, signor Verde?
1: Eh beh, mo siamo a chiusura pure.
0: No, no, ti vedevo armeggiare.
1: Prossima.
0: Buongiorno Marco Pesacane e Stefano Namappina. Stefano,
1: non sottolineato, fai che sottolinei si cosa.
0: No, è quello,
1: che, il microfono a mani,
0: è quello che scrive dopo. Stefano, oggi sembra un latte macchiato. Sto immaginando tutte le donne che vorrebbero zucarselo con la cannuccia. Signora Mappina, hai un fascino fuori dal comune. Un comune in Napoli. Io vi voglio bene, Luca dalla Germania.
1: Piace il suppuso a voi, a te, pronto?
2: Lo sa. Buongiorno, ma che hai combinato, Ciardillo?
1: Ciardillo?
0: Ciardillo, come?
2: E giù da Roma se mi sai spalandare il sonese.
1: Ma quando mai?
0: Ma che dici?
1: Sì.
0: Ragazzi, ma è sabato e va bene, ma che vi siete bevuti?
1: Pronto?
0: A prima mattina? Pronto?
3: Pronto, buongiorno, mi sentite?
1: Sì, forte e chiaro, ciao.
3: Sono Antonio Esposito da Stoccarda.
1: Oui, ciao, caro, che tempo fa là?
3: Buongiorno ragazzi. Niente, volevo dirvi il fatto della benzina. Qui in Germania, ditemi la Salvini e pure la Meloni, no? Fino a dicembre hanno messo questo fatto dei 17 centesimi di sconto. E in più si parla che da gennaio vogliono parlare con i concerni petroliferi, eccetera, eccetera, di mettere un tetto al prezzo.
1: Ce la fanno? Cioè, chi c'è il fondo? Si parla.
3: No, no, sì. Quando in Germania dice che si parla, lo fanno, ragazzi.
0: Ah, ma in Germania dice.
3: Sapete quanto costa il diesel qua adesso?
0: Quanto?
3: 2,41.
0: 2,41, più caro.
1: Stato quasi, quasi arrivato a 3 euro lui.
3: Sì, sì, noi non è che siamo. Però c'è una cosa che è strana qua. Se fai benzina fino a fa rifornimento, benzina diesel, fino alle 11:30 c'hai un buon prezzo. A mezzogiorno alzano il prezzo. Fino alla sera tardi.
1: E
3: il giorno dopo, la mattina, fino alle 11:30 abbassano il prezzo e mezzogiorno lo rialzano un altro.
1: Sì, ma che abbassano? Pava a 2,30, cioè a 2,20.
3: Tra i 10 e i 30 centesimi in più al litro.
0: Boh. Allora, se ti fanno uno sconto di 30 centesimi al litro è stranissima la manovra, cioè come se loro andassero ad alzare, ad aumentare il prezzo negli orari, scusami, dove sanno che più persone vanno a fare rifornimento poi.
3: Quello è bene, ti portano a fare il rifornimento a quegli orari là e poi c'è il problema, il vantaggio, perché qui tutti i benzinai fanno il loro prezzo, allora ci sono discrepanze tra un benzinai e l'altro, addirittura.
1: Ma non lo so.
0: Ma è una cosa che si sono organizzati tra di loro.
1: Ma questa è una cosa che sa dice a Nice, cioè.
0: Non lo so, cioè è una cosa che fanno.
1: Ma non stiamo parlando con il presidente di Acoso là,
0: chi sta raccontando una cosa, era per capire, perché è come se avessero la proposta di dire: ok, datemi delle fasce protette con il prezzo calmerato e poi.
1: È come se mi domandasse a me perché la benzina, che ne sa, cioè.
0: Perché la benzina, lo sai?
1: Ma non lo so, non è il mio lavoro. Vai, pronto?
0: Una volta si per i veduttori, alla mo niente.
1: Ciao caro, chi sei?
4: Sono Pasquale.
0: Oui, Pasca.
4: Ragazzi, buongiorno. Senti, voglio dirti una cosa, tutto questo che questi aumenti, no? Che sta arricchendo determinate, come devo dire, categorie di ricchi, che c'è sta un margine di guadagno, può fare che si cose, come devo dire, esagerate proprio. Perché la gente è molto distratta in quel senso dalla vita che conduce. A voi è aumentato 15 centesimi, a voi è aumentato 30 centesimi, a voi è aumentato questo. Poi va dentro al supermercato, la pesca, un chilo di pesca 5 euro, 4 euro.
1: Ma noi parliamo nella seconda ora, ma veramente è diventato quasi impossibile. E stiamo all'inizio, che se le cose continuano come stanno andando. Pronto?
0: Obvio.
5: Salve ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
5: Volevo dire, l'amico che ha chiamato prima, sono tanti anni che sta in Germania, ma non ha capito proprio.
1: Chi sei nato tecnico, chi sei nato, nato presidente dell'ACI.
5: Oggi comunque ci servono poche naffe da agricola a euro e vinte.
1: Allora, ringrazio a te che sta a euro e vinte, a naffe da agricola. Pronto?
6: Allora ragazzi, questa cosa va avanti da parecchio, ma lasciando stare che è arrivata l'estate, per il problema che loro dopo tanto tempo fanno inculcare che 2 euro è poco, ma così arriveremo, che quando stiamo a 1,40 euro arriviamo a 1,80 euro, tu siamo qui in capo che noi dobbiamo andare poco, ma così faranno, arriveranno a 2 euro per
1: vi, vide nel 2006-2007 quando costava la benzina? 80 centesimi.
6: Io lavoro su camion, io avevo 1,40 nel 2019, 40 nel 50. Arrivò quel boom, lì mi dice 1,80. Ma dice, guarda, 1,80, 1,80, io 1,80, io 1,70. Arrivarono dopo 7-8 mesi, 1,80 era già normale.
1: Cioè, certo, ma quando scendi giù?
6: La stessa cosa succederà con i 2 euro. Lo mettono 2 euro e gli sputti
1: non ma non è che lo problema, non è, tu fa pure a 4 euro litro, il problema è quando guadagni tu ogni mese, si dà aumento pure lo stipendio. Ci sta. Pure in Svizzera, è una cosa che costa 1000 euro, però te hanno stipendi.
6: Ma non aumenterà niente.
1: E che fa? Murim, cioè, non, della logica.
0: Per Milano, ragazzi, andiamo subito.
1: A dopo.
0: Stai buono, tra poco.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina. Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Che bella vita, più o meno che bella vita, almeno quello là che spendeva 30.000 euro prima della Guardia di Finanza, forse sì, la faceva in qualche modo la bella vita, pur non arrivando a spendere tutti quei soldi. Poi invece noi stiamo parlando della vita un po' difficile dovuta soprattutto al caro carburanti, con cui fra poco faremo un approfondimento. Nel frattempo tiene banco la Germania, ci stanno mandando i prezzi della Germania. Il diesel è 2,55, la super e 10 a 2,46, la super a 2,52. Poi vabbè, c'è l'ultimita.
1: Se vi può rincuorare, in Svizzera ancora di più. Infatti andavo in Francia o in Germania a fare la benzina, perché poi in Svizzera non si può proprio fare. Ma là te non ho ciò, capi? Mi sa che là.
0: Sì,
1: la si può muovere, capi? Pronto!
2: Ragazzi, sono di nuovo io, Antonio da Stoccarda.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
2: Di nuovo, al ragazzo che ha detto prima, amico, non lo posso dire perché amico è una parola grande, no? Se io ho detto quelle cose prima è perché io ci lavoro, che faccio il tecnico in giro, e noi guardiamo sempre i prezzi delle... dei fornitori, andiamo a fare rifornimento a quello che ce l'ha più economico, e quello che ho detto è una cosa che ha detto il governo, il fatto dei 17 centesimi fino a dicembre, e che da gennaio si parla di mettere addirittura un tetto a questi prezzi come l'hanno fatto anche
1: ma guarda, io ti posso dire una cosa, la sto leggendo adesso, voi in Germania state proprio inguaiati perché non avete fatto neanche le scorte per l'inverno di gas e altro, c'è stato proprio è l'unico paese più virtuoso, che è stato sempre virtuoso, però no, proprio sulle scorte, sulle cose, proprio state mo saltavre, come quello che succede, capito?
2: Tu l'hai detto, perché ci sono tanti che dicono voi in Germania state bene, ho detto ragazzi, noi da quando c'è l'euro non dite la Germania sta inguaiata precisamente come l'Italia, se non in alcune cose peggio.
1: Questo sto dicendo, quindi non c'è da stare molto allegri.
0: Però la percezione che arriva almeno qua, o da alcune storie che vengono raccontate da altri ascoltatori, sembrerebbe che ancora c'è uno stile di vita migliore rispetto a quello italiano, cioè fuffa Marco, oppure... Sì.
2: Allora, questo è il fatto dello stile di vita, perché qui chi lavora e il lavoro viene retribuito bene, per quello che è, non come in Italia. Oddio, ci stanno pure le pecore nere pure qua, tanto è vero che la polizia, la ZOL, sarebbe quelle che fanno i lavori in nero, eccetera, ne fa scoperte ogni giorno, però rispetto all'Italia, qui se fai il tuo lavoro vieni retribuito, dove in Italia, in Germania per esempio tu pigli 1.500-1.600 euro di stipendio, in Italia quello che ho visto io ti danno 800-850-600 euro al mese.
1: Però avete perso l'industria delle macchine, avete perso l'industria pesante, l'energia costa tantissimo... quando è scoppiata la guerra in Ucraina, insomma, non è che è stato
2: costi,
1: proprio.
2: I costi sono esplosi pure qui in Germania.
0: Vabbè, quelli sono esplosi un po' dappertutto, in un modo o nell'altro.
1: Ecco, dicevano sempre.
0: Quando ci viene a belle buone. Pronto?
1: Pronto?
3: Oggi, ma chi sarà Germania? Ora non ha capito niente.
1: Arrivata Mario Draghi, signore, abbiamo Mario Draghi in dal telefono. Pronto?
0: Che fortuna.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno, chi sei?
4: Sono Marinella, ragazzi.
1: Qui Marinella, non avevo capito, dimmi.
4: Marco Rosario, posso dire la mia? Cioè, tra destra e sinistra.
1: Sì.
4: Allora, siccome che a me mi hanno sempre criticato per le idee diverse dalla sinistra, perché io sono di centrodestra,
1: sì.
4: Allora sono solo capaci di lamentarsi,
1: è
4: ma
1: vero.
4: Mai fare fatti. In Spagna avete visto che cosa è successo?
1: No,
0: che succedono un sacco di cose là.
1: Bello aggiunto,
4: dormiamo, però ci lamentiamo. Io vi ricordo che con Giuseppe Conte a benzina stava a 2,40 euro.
1: E mandremo manca a guerra angolo Giuseppe Conte.
4: E nessuno si è lamentato. Frattogliani con la Tesla che c'ha. Andava con un gol. Non siete contenti, non sono contenti.
1: Comunque mi piace perché è informatissima.
0: Mamma mia.
1: Grazie Maria, grazie.
0: Perché qui abbiamo i dati.
1: Colpa tua, perché tu stai sfruttando ognuno di voi e quindi
0: ancora
1: la crisi. Pronto,
0: cosa,
1: vai, ultima prima di finire l'ora, vai.
5: Fratelli, buongiorno.
1: Ciao.
0: Ci mancava l'opinionista di punta.
5: Deputune pomeriggio, capito?
1: Ah, quindi puoi sfugare.
5: Voglio un attimo fare pure io dire la mia, però sapete, passiamo sempre seriamente, no?
1: Sì.
5: Ieri mentre tornavo da una corsa di pomeriggio, mi fa mai, ovviamente fuori zona mia, io ero messo il diesel 2,44 e 9 centesimi, vai giù. 2,44 e 2,45, lo dico io, no? Ok, mo prima, sentendo prima l'amica della Germania, si vuole fumare un attimo e pensiamo. In Italia stiamo accise sulle tasse, stiamo accise sugli stipendi e stiamo accise in coppa a benzina. O stipendi ci vanno tassati.
1: E secondo te perché chiamano l'accise?
5: No, allora usa, posso dire una cosa? Sì. No. Ma parlate di un fatto, il mese scorso è stato generale di Napoli, si è venuto 100.000 loro in piazza a fare festa di Napoli, ma se 200.000 loro si scendessero a protestare per i nostri diritti, io sono obbligato a lavorare con la macchina, il comune ovviamente non aumenta, no, le tariffe comunali del taxi, però io ogni corso si rifornisse, mi sono detto,
1: riassumiamo così, brigata Mosci, una lotta che cresce, riesce o non riesce, vai.
0: E chiudiamo.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo. La tendenza per la giornata di oggi con variabilità sulla Campania e qualche occasionale temporale che in alcune aree della regione potrebbe nuovamente fare la sua comparsa. Per domani invece prevediamo una maggiore stabilità, sarà una giornata di domenica soleggiata e poi anche in avvio di settimana, anche lunedì, con nuovamente clima estivo, temperature prossime ai 30 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo visitando il nostro sito web.

0: Seconda ora di Yes I Know Kiss Kiss, c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: C'è anche lui, Marco Pisacane.
0: Grazie ancora a Ciro Froio in regia che sta curando la parte tecnica. E come abbiamo anticipato durante la prima ora, ci ricolleghiamo con quella che è un po' la nostra fonte di informazioni per capire questo andamento dei prezzi. Se non lo sa lui, che non è proprio questo il suo caso, ma insomma ne capisce, è broker nel settore. Buongiorno e ben trovato a Marcello Framondi. Come stai, Marcello?
2: Buongiorno a tutti. Se stiamo bene, purtroppo no, non è acqua, è il gasolio.
1: Io l'ho sentito a inizio settimana scorsa, praticamente lui mi diceva aumenta, dicetti guarda, sentiamoci a fine, visto che aumenta tutti i giorni, ci sentiamo
0: facciamo il riassunto
1: il sabato
0: a fine
1: e facciamo un po' un riassunto. Questa settimana com'è andata tutto l'andamento degli aumenti?
2: La settimana è stata di continui aumenti sia del mercato, ma in più dovuti anche, a partire dall'altro ieri, al sconto accise che è stato ridotto da parte del governo, quello inevitabilmente ha portato un ulteriore aumento del
0: ma hanno ridotto lo sconto, giusto?
2: Sì, lo sconto è stato rinnovato ma è stato abbassato.
1: Sì, ma quanto è il suo sconto? Cioè?
2: Prima era di 14 centesimi più IVA, ora IVATO è 12 centesimi e qualcosa.
1: Cioè nulla, insomma, IVATO, quindi toglici pure l'IVA. Vabbè.
2: Quindi via via gradualmente scomparendo, e da ottobre dovrebbero esserci le accise mobili, però il governo non ha ancora specificato queste accise mobili con quali meccanismi si muoveranno. Anche perché a volte chi fa le leggi non è esperto neanche del settore, quindi non sa di che cosa sta parlando, perché noi non è che la mattina possiamo aspettare per vendere l'indicazione dell'accisa che dobbiamo applicare.
1: Senti Framondi, ma la settimana prossima
2: venuto con l'accisa assolta.
1: Senti, ma la settimana prossima come sarà? Aveva un po' di respiro o continuerà ad aumentare?
2: Secondo le previsioni dovremmo essere ormai stabili su questo prezzo orientativamente, quindi non dovremmo avere ulteriori aumenti per quanto riguarda il mercato.
0: Perché il prezzo del barile, insomma, resta alto e stabile e la situazione ovviamente non migliora.
2: Quello che ha generato questo aumento considerevole in realtà non è il prezzo del barile, bensì è stato il contemporaneo, dopo lo stretto di Hormuz, ormai abbiamo imparato tutti quanti a conoscere, ma è stato anche il contemporaneo bombardamento del oleodotto nei paesi arabi, che era un'alternativa allo stretto di Hormuz e anche del canale di Suez. Quindi di conseguenza non è un problema di quanto costa il barile, il problema è prendere il barile e trasportarlo alle raffinerie, è quello che ha inciso sul prezzo dei prodotti raffinati. Perché
1: insomma, Framo,
2: discussione su internet, dice, ma come mai il prezzo del barile sta a $100 e prima il gasolio stava €1,30, €1,40, oggi sta €2,40?
1: Insomma, stiamo vincendo sta guerra, vai, insomma, via. La stiamo combattendo, ma la stiamo vincendo, no?
2: Forse le nostre tasche no, sicuramente.
0: la dichiarazione
1: insomma,
0: di
1: ci conviene continuare, dico, ci conviene, insomma, via, fino all'ultimo sangue.
0: Framondi, mi ha fatto sorridere una dichiarazione di Trump che in merito alla situazione là in Iran ha detto: potrei prendere una decisione sull'Iran, come potrei non prenderla? Forse la prendo, vi farò sapere, potrei distruggerli, ma non so se li distruggo. Cioè, capito, continua a mantenersi su questo vago strano che di certo non fa bene ai mercati.
2: No, assolutamente, sappiamo per definizione, ma non solo il mercato petrolifero, tutti i mercati, quando c'è incertezza i mercati reagiscono con aumenti spropositati, e quindi queste dichiarazioni non fanno altro che aumentare le tensioni.
1: Senti, fermo, ma
2: quali escalation naturalmente?
1: Senti, fermo, mettiamo il caso che arriviamo a 3 euro. No,
0: la usiamo, mamma, che non lo sai.
1: Cioè, quando arriveremo a 3 euro, che succederà?
2: Probabile, tra l'altro, era circolata l'altro giorno un'immagine di una pompa. Faccio il nome che riguarda a livello informazione questo, cioè di una pompa Kuwait con un prezzo di 3 euro al litro. Si è scoperto che era una fake news, quindi non è assolutamente vero.
1: No, mettiamo il caso,
0: ci possiamo arrivare ai 3 euro al litro? Cioè, è plausibile come cosa? Oppure, come hai detto, restiamo su questa media dei 2,50 euro, tra virgolette, per il diesel e poco meno per la benzina?
2: Al momento è uno scenario improbabile. Al momento.
1: Ok. Al momento.
2: Ci
1: mettiamo il cambio.
2: Escalation forte per arrivare a quella.
1: Giochiamo però, giochiamo di fantasia. Arriviamo all'improvviso, la mattina ci svegliamo e troviamo il diesel a 3 euro. Cioè, a maggiore.
0: Io ti telefono. Ti chiamo.
1: Che si fa? Si chiude poi.
2: Di fatto non è che non
1: c'è carestia dopo non,
2: Ieri sono stati resi pubblici i consumi del mese di agosto di quest'anno e registriamo un 3% di aumento di consumi in più rispetto a agosto dell'anno scorso. In realtà il problema è che è un prodotto di cui non se ne può fare a meno, soprattutto nel segmento di trasporto e logistica in Italia, che sappiamo tutti che l'80% è su gomma, quindi le merci che noi tutti consumiamo in Italia sono principalmente su gomma, quindi i consumi restano per giù gli stessi. Il problema vero sarà l'inflazione, perché quelle merci che vengono trasportate su gomma
1: aumenteranno. Tramondi, chiamami subito, ma faccio capace. Un paese che c'ha l'Europa, poi alla fine c'ha il trasporto sul gomma, no? Si mantiene sul trasporto di gomma, però prende il diesel e lo aumenta con le accise, cioè con una guerra in atto. Cioè, io per me non lo so, se non si metta fazzi, ma se ci siamo quasi, ecco, su questo io mi faccio le croci.
0: Marcello, questo 3% di aumento che hai citato, che a me incuriosisce molto, perché mi pare che è un trend comunque abbastanza costante, facendo il paragone con l'anno scorso, che comunque il paradosso è che l'aumento dei prezzi alla pompa è aumentato, anche se di pochi punti percentuali, l'utilizzo dell'auto. Ma ipoteticamente, se volessimo, tra virgolette, accordarci tra di noi, sempre non lavorando di fantasia come dice Rosario, sì, se iniziassimo a mettere meno benzina e a lasciarla lì, forse qualche centesimo lo andremo a recuperare?
2: Assolutamente no, perché il prezzo del mercato lo fa, è un mercato internazionale, quello che cambia paese per paese è solo esclusivamente la tassazione che ogni singolo paese applica quel prodotto.
1: No, Kill Mark, hai tutto su fatto, perché vuole essere ricero, sto facendo lo sciopero della benzina e rimango a casa, mi collego da casa.
0: No.
1: Giavani. Grazie, Framondi.
2: Certo, misure come noi, che purtroppo abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia, potrebbero non far scendere il prezzo del gasolio, ma fa scendere un po' i costi per
1: ma sta da fermare l'Europa un po' che
2: anche l'Italia si potrebbe muovere, perché se noi riuscissimo a rispolverare per esempio lo smart working che abbiamo sperimentato durante
1: con la benzina a 3 euro ci arriveremo
2: almeno andiamo a alleviare quelli che sono i consumi fissi che necessariamente un lavoratore è costretto a
0: eliminando quelli che possono fare smart working, no? Togliendoli dalla strada, dalla macchina, lasciandoli a casa a lavorare, forse si riesce a tenere un po' a bada l'inflazione.
1: È inutile, Marco, perché la prossima volta ci vado io smart working. Viene tu a faticare.
0: Ma tu abiti a Catrete, ma
1: ci viene tu. Una crisi, scusa. Non dovuto l'ansia.
0: Sei scorretto.
1: Che tu hai fatto la pandemia, mi faccia la crisi energetica. Grazie, Framondi.
0: Ciao, piacere, Marcello. Grazie.
1: È bello, sono a mettere smart working. Capito?
0: Ma perché sto più lontano?
1: Forse di Oreo, che vuol dire?
0: Perché consumo.
1: Una volta due, una volta.
0: Vabbè.

0: radioascoltatore ci manda questo cartello della benzina 2719 2669 2869 servito, però
1: vabbè, perché servito, sì,
0: 2869, cioè vabbè, ci siamo quasi ai tre, vai.
1: Però se è servito ti trovi, perché ci sono sempre quei 20 centesimi in più che ballano rispetto al self, quindi sei,
0: ma 20 centesimi ci pigliamo manca ascensore, okay? Va bene, 081 546 6873 se volete potete telefonare in diretta.
2: È bello Marco, quello rosario poi rischia la vita durante il Covid, dopo bene la radio, poi la farai in due studio e tu sti va a casa. O caro rosario puoi sparagnare una cosa, sei sordo e puoi fare il suo smart working, con l'issa fa tu, è venuto pisacano.
0: Scusami, una crisi.
3: Mi fate morire quando parlate di smart working. E per chi come me non può farlo lo smart working, 65 km al giorno obbligatori, falli per un mese, cioè ragazzi è diventato veramente insostenibile. Anche
4: buongiorno ragazzi, però vi faccio un esempio, io lavoro una nota casa editrice, il corriere deve venire da 2 a ritirare, aumenta ancora di più il carburante, il corriere dà un prezzo, la casa editrice dà un prezzo, per lo stipendio che operai sembra essere un aumento, io sta domanda ci volesse frustrata.
5: Qua niente di meno che per la canna, aspettate che si squaglia il sangue sanzionare, perché da grazie gli fa arrivare una affa da 3 euro per fare smart working.
1: Ah no!
6: Ragazzi, buongiorno, dove porno, come faccio smart working?
7: Allora, lo so, per me la benzina può andare pure a 5 euro fatto. A me che me ne fotti, ma ci fatto la macchina elettrica.
1: Bravo.
8: Buongiorno ragazzi, lo so, però tu si discuta si sempre sa menne e puoi, sempre vuolà.
1: Ma le altre.
8: Quindi tu sei l'unico che sta più agevolato di tutto quanto.
1: Bravo.
9: Facciamo pressen, mi ziornen, mancano quarten, faccio fubienen, mi ziornen, aumentano affaten.
1: Ma che passate?
10: Self-service 223. Penisola Sorrentina.
1: Mamma mia. Oh, incredibile.
11: Buongiorno. Ragazzi, ma qualcuno che ci può spiegare, intervenendo anche in diretta, se si organizza una protesta, come si può organizzare per incorrere con in problemi con la legge e quant'altro?
12: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. E ragazzi, noi ci stiamo concentrando sul prezzo del carburante, guardiamo solo il carburante, l'aumento del carburante. Ma questo aumento del carburante ad escalation si sta dividendo su tutto quello che è il mercato alimentare o i beni primari e beni di prima necessità. Cioè, va giù, cano pacchia merendina roda a 4,50 euro. Ah, stiamo pazziando, non stiamo facendo noi. Cioè, quando prima si poteva andare in un discount e comprare un pacco di merendina, 1,09 euro, 1,20 euro, ma proprio le famiglie più, diciamo così, che non potevano. Cioè, stiamo parlando di 1,53 euro, un pacco di merendina che non ti manca 60 centesimi. La merendina, per dire, una delle tante. Siamo, ragazzi, non è solo il carburante, è tutto.
13: Buongiorno, sono Antonio da Melito, ma io faccio dormire, fatica un coppano turno. Ma io come faccio su smart
1: work? Ragazzi, però dai, su. Ovviamente lo fa chi lo può fare, proprio per avvantaggiare chi come voi è costretto a stare col culo sul camion.
0: La classe media, l'alta classe, insomma.
1: Comunque, scusa un attimo, Ciro, ferma un attimo. Comunque, tu che fai tanto una volta a meno? Tu, come l'amico della prima ora, tu dici che ti non ciò. Cato può muovere, tu dici sta frase, io mi posso muovere, tengo ciò e vai e muovito tu, io resto a casa, perché ti vuoi muovere, c'hai i soldi, non, se tu spendi un po' in più per la benzina non intacchi il tuo patrimonio.
0: Marco non fa proprio il suo pensiero, perché lui poi se sale la benzina a 3 euro perché si è assicciatissimo, quindi sappi che vieni tu a lavorare,
1: io non ho assicciato niente,
0: vieni tu a lavorare, quindi non assicciare,
1: che ci sta uno che ha detto la frase, immaginiamo Framondi arriviamo a 3 euro, che succede? Che lui ti ha detto che al momento per fortuna non ci dovremmo arrivare
0: a settimana prossima
1: a questi 3 euro. Allora andiamo avanti ragazzi, 081 546,
0: e se mi salta l'oleodotto pesa cane, mi salta l'oleodotto. Pronto
1: diga,
0: no
1: niente ci abbiamo ripetuto,
0: quindi leva della cap che viene tu. Pronto
14: buongiorno
0: a te, ciao.
14: Ma io tengo un pensiero un po', come dire, maligno. Ma sì, non è che tutti questi aumenti della benzina che ci vendono come causati dalla guerra, eccetera, eccetera, in realtà sono causati dalla mancata vendita di carburanti, perché ci stanno tutte queste macchine elettriche, meno gettito, meno vendita di carburanti, è aumentata la benzina. Come mai è la guerra? Questo si ricollega a un fatto che è successo nel Regno Unito. La gente si è accattata a macchine elettriche, mo mettono la tassa sulle macchine elettriche al chilometro a causa del mancato gettito delle accise che si cagano, accattano più carburante.
0: Sì, ma non è il caso dell'Italia, è bassissima la quota.
14: In generale, a livello globale, noi poi subiamo gli interventi degli eventi che succedono a livello
1: però
14: globale.
1: Credo che comunque rispetto a chi poi mette benzina o diesel vanno a risparmiare comunque. Teoricamente.
0: Ma state pazziando, ma non diciamo bagianate. Grazie, amico mio. Ciao. Allora 0815466866.
1: Bagianate, andiamo.
0: Pronto.
15: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao. Buongiorno, buongiorno a te.
15: Volevo dire una cosa a Marinella. Io sono tornato 10 giorni fa dalla Spagna.
0: Olì.
15: Gasolio a 1,70 euro.
0: Perché non c'hanno troppe accise sopra, noi stiamo chiedendo l'accise.
15: Ma fanno politica estera diversamente dalla nostra.
0: Sì, comprano poi l'energia dalla Russia, sì. Noi siamo più furbi, però noi siamo più
15: Visto che lei piace il centrodestra, tutto questo è sempre grazie a Trump, ovviamente. E poi per non farla sentire male gli voglio dire un'altra cosa, che tutti i giornalisti Rete 4 non parlano a mezz'ora nulla.
1: Ciao caro, un abbraccio, tante cose, salutiamo tutti i professionisti anche di Rete 4.
0: Allora, zumbamma finestra.
1: Fermi lì, torniamo subito.
16: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
17: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
19: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
18: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
19: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
18: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
20: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
21: Ma dove vai vestito così?
20: A pescare la spesa.
21: Sempre il solito esagerato.
20: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
22: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
23: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
24: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
25: Kiss Kiss Napoli.
26: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
25: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vedere un po' che cosa ci volete raccontare allo 081 546 6873. Insomma, stiamo parlando di un bel po' di cose e altre ne aggiungeremo a breve. Tutti parlano delle accise, nessuno parla dell'IVA. Se 10 litri di benzina costano 15 euro, lo Stato incassa 2,70 di IVA. Se gli stessi 10 litri li paghiamo 23, lo Stato incassa 4,15, 1,45 in più su 10 litri.
1: Ma tutti questi soldi in più, ma dite voi, tutti questi soldi in più, no? Che lo Stato non aveva preventivato, perché non li rimettono al tolto sullo sconto della benzina? Invece no.
0: Vabbè, era quello
1: vanno
0: che proponeva...
1: nello Stato, poi che ci stanno accattando questi soldi in più.
0: Era quello che proponeva le Schwein.
1: Ma mo tutti questi soldi in più che stanno entrando sulla benzina, pensa cane, guarda il complotto, guarda l'occhio. Questa è la domanda che vi faccio. Ma tutti questi soldi che stanno entrando in più, mo potrebbe dire la Meloni, dire, vabbè, allora tutti i soldi che entrano in più, che noi sappiamo, perché stanno guadagnando l'ira di Dio fra accise e IVA, no? Ma tutti questi soldi che entrano in più li mettiamo sugli sconti della benzina, invece no. I soldi che stanno entrando in più, secondo te che si stanno accattando? Pensa, guarda la scatola.
0: Non lo so.
1: Guarda, è la cucaina,
0: ma che non ripeto, non è che...

0: Naggio, ciao. Secondo te che stanno accattando? Naggio con tutti questi soldi.
1: Voi vi ricordate la storia di chi? O non mi ricordate?
0: Chi ci ha mai ricordato?
2: Dai. Donna dal telefono, se
0: purtroppo ci sta parlando laggiù. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, che dice? Pronto? No, manco c'è, manco c'è.
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Lo sa, oui. I ci stanno accattando.
0: Che stanno accattando?
1: Sono maricino.
0: Che se ne è a stem, no, veramente, secondo voi, tutti questi soldi che stanno guadagnando.
2: Ma lo dici perché che è una fanno? Tua idea? Quello no, che vorresti
0: so.
2: Dire?
0: No, oh. Lo so, ma tutti questi soldi che stanno, miliardi e miliardi che stanno entrando in più, che stanno entrando in più, che fine hanno fa? Pronto?
2: Pronto?
0: Scusa, scusa, pensa che mi fai questa domanda all'intelligenza artificiale. Dici, in Italia, al netto...
2: Già dico... ho chiesto, ma lo Stato italiano sta guadagnando di più grazie all'IVA sulla benzina? Sì. Ok.
0: No, ma scrivi questo. Togliendo le accise e l'IVA, oggi, ad oggi, quanto costerebbe un litro di benzina? Al netto. Cioè, se, togliendoci le accise e togliendoci l'IVA, quanto costerebbe un litro di benzina?
2: Allora, in realtà sta usando l'extragettito dell'IVA direttamente al finanziamento dei tagli e alle accise alla pompa, ma una parte degli incassi straordinari complessivi viene impiegata anche per misure strutturali di sostegno a famiglie e imprese colpite dai rincari.
0: Ah, sì, vabbè, per tutti quanti state avendo tutto si
2: rincari.
0: Pronto?
2: Ah,
0: pronto?
1: Qua giù, ma vanno ruato pure il bollo auto, ma ve l'ha mandato sempre.
0: No, non ce l'hanno ruato.
2: È lui. Sta facendo così con l'occhio, sta facendo.
0: Pronto, Idan Gascardo, vai giù, pronto.
1: Buongiorno.
0: Chi è?
1: È una chiamata già stamattina, voglio dire una cosa. La grande truffa che stanno facendo le grandi imprese alimentari, sai qual è?
0: Qual è?
1: È che stanno mettendo meno prodotto all'interno della confezione.
0: Sì. Amo.
1: È uno. E questa è una grande truffa che fanno nei confronti di noi cittadini. E lo Stato lo sa e se ne fregano.
0: Ma in verità non è una truffa, perché quella a parità di prezzo ti mette marcato sulla cosa invece 500 grammi e 4,50. Poi se tu cani un liege, però non è una truffa, virtualmente è una furbata.
2: Vabbè, è un po' una cazzimmata, se il packaging della stessa grandezza che io a occhio non
0: però
2: ho capito,
0: scritto,
2: magari.
0: Però sta scritto.
2: Però sai, capito, se io quel prodotto lo compro abitualmente,
0: ma
2: no?
0: Ma chiama truffa.
2: No, per carità, non lo chiamo truffa, però insomma
0: Se la sono inventata.
2: Bene, ecco,
0: marketing,
2: così.
0: Marketing, pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Ragazzi, veramente non se ne può più. Noi stiamo ancora bene, secondo me.
0: Sì.
1: Se non ci lamentiamo, da sole che arriva a 2:40, cartelle esattoriali che arrivano, che io sto preparando tutti i coriandoli per carnevale. Cioè, dimmi tu,
0: Dimmi tu, tu già aveva ragione.
2: Dimmi tu, cioè, e dimmi tu. L'auricolare.
0: Pronto. Pronto?
1: Pronto.
0: Qui Enzo.
2: Ah, vai Enzo.
1: Marco.
0: Oh, che stai?
1: Sei fortunato perché da oggi in poi non si dice più Marco sei contento, ma si dice Marinese sei contento.
2: Sì, bravo. Grazie Enzo per averlo annotato, grazie, sottolineato soprattutto. Torniamo fra pochissimo, Blondie.

0: Sostegno alle famiglie, dove, quando?
1: Se lo dici Gemini, è così. Se noi che siamo papà Gemini, se lo dice Gemini, non andiamo.
2: A me
1: perché
2: mi fa
1: tutti
2: piacere
1: siamo...
2: che l'intelligenza artificiale a Rosario piace solo quando c'è la risposta che ci piace.
1: Ma tu, ma dove avresti il ticco? Cioè, ma sei tu quando contenti, no? Aumenta la benzina e roba varia e ti arrivano 300 euro e c'è un coppo fino a un mese. Dice, vabbè, oh,
2: ma quando non è sostegno alla famiglia?
1: Sostegno
2: alla famiglia sarebbe la cosa del bollo che è stata introdotta per l'anno prossimo. Quello
1: prima di altri mesi, tutti i maliati che hanno guadagnato. Vabbè,
2: ma tu che poi lo sai da dove
1: vengono? Tu sei contento, pensa che tu sei contento tu. No, dici, ti trovi bene, ti trovi bene. Giustifica te cose, pensa, basta con dici. Si dica una cosa, pensa che andate contro.
2: E si sente pure la puzza.
1: Quando dico una cosa, io devi andare, non è che hai sacrere che la cosa. Sto la gente andate contro, cioè non è...
2: No, ti ho spiegato, non te l'ho detto contro. Non è che lo Stato ti mette a te 300 euro in busta paga, che
1: contento, ti trovi buono, dico, ti trovi bene.
2: No, non
1: sei buono, sei buono.
2: Ti troverei meglio allo studio Royal, questo è poco ma sicuro. Pronto?
3: Voglio ma Marinella del Debbio ha chiamato già.
1: Madonna mia, voglio a come parli che la voglio, andiamo bello. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno.
4: Mi chiamo Marco.
1: Ciao Marco.
4: Qua ho questa cosa, ma da spiegare perché in Argentina stanno circolando una macchina su Argentina, in gasolio, in Argentina costa una metà in Italia.
2: In Argentina?
4: In Argentina. Ma non è una bomba, no.
1: Evidentemente tengono si approvvigionano di petrolio da altre parti, non dall'Arabia Saudita.
2: O forse ce l'hanno loro.
1: O ce l'hanno loro, che so. Pronto?
2: Vediamo.
1: Pronto? Pronto? Vabbè, andiamo avanti. Pronto?
2: Ma poi che se ne fa che ne sa quello dell'Argentina poi? Cioè,
1: avrà qualche contatto là?
2: È andato alla ricerca del paese dove costa meno la benzina.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: Comunque sì, siamo tra 1,20 e 1,40 al litro.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno.
5: Ciao ragazzi, c'è una domanda, giusto per, oltre al fatto della benzina. Io una cosa non riesco a capire, ma gli stipendi dei politici come vengono pagati? Voglio dire, dalle tasse dei cittadini?
1: E certo.
5: Ok, non, secondo voi non ne sono troppi questi politici? E noi ne stiamo pagando le conseguenze?
1: Ma figura in influenza su tutta la spesa corrente, insomma, gli stipendi là. Il problema è che uno che busca 50.000 euro al mese, come può capire a me? Cioè, pronto.
2: Il paradosso, sempre restando sul discorso, vedi, dell'Argentina, che poi magari uno non sa, è che per quanto a noi possa sembrare economica la benzina a 1,20, 1,40, lì il prezzo è altissimo. Sono aumentati i prezzi in modo esponenziale negli ultimi anni a causa della fine dei sussidi statali, l'aumento delle tasse sui combustibili deciso dal governo. Quindi, per quella che è l'economia di quel paese, 1,20 euro, 1,40 è molto alto lì come spesa, è molto alta. Pronto?
6: Buongiorno Stefano, buongiorno Rocky.
2: Ciao caro, come stai?
1: Dimmi caro.
6: Tutto bene. Rosamo, noi ci vuoi fare un bello panino caldo con 2 etti di mortadella e prova la piaggerola.
1: Quando ti è venuto a
6: fare?
1: Quando ti è venuto a fare?
6: 3,50 euro.
1: Oh, ottimo. E dove l'hai fatto questo?
6: La rosetta a Napoli c'è a Poggio Reale.
1: Una rosettina 60 grammi.
6: Esatto, sì.
2: Secondo me sono 50 grammi.
6: Cosa succosa? Cosa succosa?
2: Va bene, bravo.
6: Per quanto riguarda, ragazzi, diciamo, per me l'Italia è diventata come l'Ucraina, come la Polonia.
2: Che sta succedendo?
6: Siamo diventati come l'Ucraina e come, cioè, non siamo più una nazione credibile. Stiamo sempre
1: con i miei problemi, fratello, dalla 45 è così. Grazie, fratello. Pronto? Ebbene, mi cade. Vabbè, noi
2: a proposito di prezzi, ragazzi, mi trovo in Algeria. Il diesel costa 18 centesimi.
1: Grazie,
2: la benzina 23. Aspetta, no, senti che dici. E siamo di fronte alla Sicilia, nemmeno tanto lontano. E fa una cosa: piglia una tanica e lanciala.
1: E beh, il fatto Mattei, ricordi il progetto Mattei che aveva fatto a Meloni? Ti ricordi? Voleva fare l'oleodotto dall'Algeria per portare quale cosa? Non l'ha fatto più.
2: Non mi sembra ci siano oleodotti al momento. C'è Somro, mai.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza.
1: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Fuga d'amore, stiamo per chiudere la nostra seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, dove abbiamo fatto questo approfondimento comunque sul costo di diesel e benzina, che è il più alto di sempre dell'ultimo periodo, almeno da quando è iniziato il conflitto poi tra Stati Uniti e Iran, e stiamo raccogliendo un po' il vostro disappunto, le vostre opinioni, la vostra rabbia, se vogliamo, perché comunque poi in tutta questa situazione noi effettivamente il paradosso è che chiediamo una mano a chi ci governa per risolvere la questione, ma il problema arriva da ben più lontano e da qualcuno che non ha proprio orecchie per ascoltare.
1: Hai ragione, quindi... sai a parlare con Trump. Mi risponde al telefono, chiamando a te.
0: Pure è strano, perché Trump dice che
1: c'è famoso. Cintura, a me lo muro, il numero di telefono, chiami a chi? No, no, non te lo voglio dare. Magari se ce lo sembra un numero di telefono, a chi? O va a te voi, o va a te. Non lo
0: so. A chi lo va?
1: E se non so vero governo, chi so beria, chi dai, dai, pronto?
0: Pronto?
2: Chi è? Tutti scemi.
1: Ma chi?
0: Ma con chi sta parlando?
1: Niente, comunque è molto carismatica Marinella, posso dire, perché crea molto dibattito, se vogliamo. Vai Marco, vai.
0: Il bollo auto è una tassa regionale ed è una tra le entrate principali dell'ente. Come verrà garantita la copertura di quel gettito che mancherà nel 2020?
1: Ha detto che lo paga lo Stato.
0: Io so una cosa che ho sentito oggi stamattina mentre venivo, mi sono un po' informato da alcuni giornalisti, opinionisti, insomma, che del mondo, la principale fonte da cui verranno presi i soldi per coprire l'ammanco, diciamo, del bollo auto che è stato tolto agli italiani arriverà dal PNRR. Ma in che modo?
1: Si può fare?
0: Sì, perché praticamente io, Europa, ti ho dato i soldi del PNRR e tu dici: guarda, io voglio fare questa scuola e mi costa 10 milioni.
1: Quindi non facciamo una scuola e facciamo...
0: No, ascolta, tu la scuola la fai, la completi, l'hai ultimata e poi dici: guarda, tu mi hai dato 10 milioni per la scuola, io ne ho spesi 8. E loro dicono: ok, questi 2 milioni avanzano, puoi spenderli come vuoi.
1: Fa una scuola.
0: No, puoi spenderli come vuoi.
1: No, dico no, Enrico avanza nella scuola, dice sì a Europa, faccio nata a scuola.
0: Eh no, perché è avanzato, no, tipo un miliardo e sette è avanzato.
1: No, butto coppa cose per fare campagna elettorale.
0: Aspetta,
1: no.
0: Sì, infatti il punto è proprio questo, perché dice alla fine della fiera tu ora lo copri e non vai a toccare nulla di che, no, all'economia dello Stato.
1: Però, sì, sì,
0: però se la vuoi rendere strutturale, l'anno prossimo tu questi soldi non ce l'hai perché li spendi una volta nella vita, e come dici tu giustamente, dici ok, mettiamoli in qualche cosa che poi ci resta per il futuro, non per una manovra che è momentanea.
1: Ma
0: di
1: io
0: un
1: non lo so da chi l'hai sentito,
0: soldi
1: io non lo so
0: andati.
1: Da chi l'hai sentita sta cosa, però io so benissimo che, a parte che il PNRR su debiti, cioè comunque la mappa va.
0: Cioè,
1: ma anche su debiti, ma anche su debiti. Ma anche su debiti. Ma anche su generale, sembrerebbe te. No, urebbe te, rebbe. Ma no, io so, non lo so tu da quali giornalisti hai sentito questa cosa, che PNRR destinato a una cosa non può essere cambiato per altro.
0: Ma infatti, non l'hai cambiato.
1: Vabbè.
0: Tu non l'hai cambiato.
1: Non voglio litigare con te, non voglio mettere in mano un culo. Pensa a diciamo la verità. Non voglio fare perché
0: facile. Tu non hai cambiato la destinazione d'uso di quei soldi. Te ne sono, sei stato bravo a spenderli e hai risparmiato su quello che era, tra virgolette, il preventivo.
1: Quindi
0: iniziale.
1: Tu stai dicendo che quello che si risparmia dal PNRR si può fare quello che uno vuole.
0: L'Europa ti dice: puoi tenerti questi soldi e spendere.
1: Lo dice l'Europa?
0: Sì, sì.
1: Se lo dice l'Europa, lo dici tu. Noi ti crediamo, poi vedremo.
0: Tu lo sai, a me l'Europa piace. Andiamo al telefono 081.
1: Ti trovo tu.
0: Sì, mi
1: trovo un amuro. Sai bene,
3: buongiorno,
1: no?
3: Ragazzi, buongiorno. Quindi se i fondi per l'abolizione del bollo per un anno possiamo prendere dal PNR, quindi possiamo dire che il bollo è stato tolto grazie al lavoro di Conte.
4: Quindi Stefano,
1: alla fine sì,
4: attacca buon arrovi lo cane, attacca un cane buono, se sono fu.
5: No, lo so, diciamo la verità, però quando vedo tra la prima cosa che ci dici appena tra la sinda o si domanda come fai? Ci contento, no.
1: Però il problema è che scusa, quello che dice Marco, noi lo verremo a sapere la verità fra un anno. Cioè, fra un anno sapremo che poi l'Europa ci manderà la cosa. Quando non lo poteva, visto, non si poteva fare. Era all'epoca lo dissero che si poteva fare. Sembra così, no? Poi dopo un anno sappiamo che quella cosa non si poteva fare. Però, mo, tramite per propaganda.
0: Ha funzionato.
1: non lo so. Vabbè, comunque ci fermiamo.
6: Buongiorno, voglio un buon sabato e fine settimana, Giovanni Sardillo. Ma che problemi hanno quelli che sfottono Marinella?
1: Sono geloso.
6: Le sue idee politiche sono distanti anni luce dalle mie, ma non anche
7: Giardì, soavemente.
1: Chi lo mezzo?
7: Sei
0: una brutta persona.
1: Chi non ha messo nessuno?
0: Ma fai finire almeno
1: ma
0: il messaggio
1: di Giovanni.
0: Ma
1: no,
0: che cattive.
1: Vabbè, sentiamoci un'altra canzone che è meglio.

0: se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: permettetemi di leggere questo messaggio che in realtà è arrivato già nella prima ora, che è il compleanno di mio fratello Luigi il Bello, lo tenete compagnia tutti i giorni, è venuto lì solo per incontrarvi, potete fare gli auguri, e ci manda la foto che facemmo quando ci viene a trovare.
1: Eh sì, ciao
0: Luigi, gli facciamo tantissimi auguri, gli diamo un abbraccio enorme e sperando di incontrarlo presto.
2: Poi c'è un altro amico che mi dice: a me non mi leggi mai. Non ti leggi perché tu hai scritto Rosario sei il numero uno, Mark sei il numero due, chi non ti leggerà mai.
0: Dove sta questo messaggio?
2: Mo' modo di mannanza, l'ho aperto io. Allora, terza ora, parliamo, l'abbiamo promesso ieri, parliamo con Giovanni Esposito, che è il presidente di questa associazione, si chiama Dr. Clown.
0: Buongiorno, ciao. Giovanni.
2: Ciao Giovanni.
3: Buongiorno a voi, come state?
2: Ciao Giovanni, tutto a posto. Allora, ieri ci dicevi che tu fai, io sono molto legato a questa cosa perché pure io, sai, c'ho Pisacane, quindi insomma,
0: c'ho
3: una certa... non apriamo il discorso di Pisacane, per piacere.
0: Ma chi è Pisacane?
2: Lui li pesa. Allora, Pisacane, perché non vuoi aprire il discorso su Pisacane?
3: Ma no, tornando a quello che ti ho detto, è una persona troppo importante per fare queste cose.
2: Ma quali cose?
3: La clown terapia.
2: Ha fatto l'animatore tanti anni, vorrei che non fa un clown.
0: Ma Pisacane è parte della mia vita, portare un sorriso a qualcuno, amico mio.
3: Ma lo pagavano.
2: E come no?
0: Guarda, no, quando facevi Villaggi non tanto.
2: Pisacane, non fare aprire la corona delle Maldive. Non mi vuoi dire?
0: No, più bello è la Sardegna. Allora, le posso raccontare di una volta?
3: Scherzo.
2: Dici tu, allora, la tua associazione si chiama Dr. Clown. Cosa fate?
3: Noi ci occupiamo, a parte di clown terapia e dog terapia, diamo assistenza alle persone, ai bambini che hanno leucemia infantile e tumori.
2: Al Santo Bono?
3: Anche. Questo è un settore molto particolare dove purtroppo, tra parentesi, molte persone non vengono apprezzate o addirittura credute, ma purtroppo non è colpa del settore, ma è colpa di persone che non si sanno comportare. Noi cerchiamo di fare le cose il più trasparente possibile, abbiamo parecchi partner, senza fare nomi, che hanno mostrato fiducia in noi e grazie a loro andiamo avanti e cerchiamo di dare una mano a queste persone che ne hanno bisogno, e quando abbiamo tempo portiamo anche un sorriso nei reparti pediatrici.
2: Io di solito a teatro vengono dei ragazzi, quando lavoravo a Totò ci stavano dei ragazzi che venivano, che
3: sì, perché poi comunque in campagna ci sono parecchie associazioni che fanno questo.
2: Noi facevamo pubblicità, sai, agli astanti, fine spettacolo.
3: Io mi sono rivolto a voi per sensibilizzare questa cosa.
2: Sì.
3: E questo è una cosa che oggigiorno, non voglio aprire un tasto dolente, ma lo Stato se ne frega, tra parentesi, delle persone purtroppo malate.
2: E chi non ci fanno fare risonanza magnetica, vorrei che ci mandano i clown.
3: A parte anche assistenza proprio economica a persone che stanno male.
2: Certo.
3: Perché non posso vedere che magari una bambina che soffre di una patologia vanno a chiedere assistenza e i primi che se ne fregano sono i comuni, perché dicono che i soldi non ci sono, i fondi non ci sono per dare assistenza.
2: Poi
3: dobbiamo sorprendere.
0: Quindi scusa, voi fate, a parte di clown terapia e dog terapia, riuscite a recuperare anche fondi per queste situazioni?
3: Tramite raccolte sul territorio per dare assistenza a queste persone che soffrono di queste malattie.
0: Okay, quindi tramite il meccanismo delle donazioni fondamentalmente.
3: Esatto.
0: Ok.
2: Va bene ragazzi.
3: Sempre tutto nella norma delle leggi.
2: Ragazzi, in bocca al lupo, dove ti possono trovare? Se qualcuno vuole venirvi a trovare, dove può andare in internet?
3: Allora, noi abbiamo sia il nostro profilo Instagram dove pubblichiamo tutto quello che noi facciamo.
2: E si chiama?
3: Si chiama proprio Associazione Dr. Clown _2012, come anche lo stesso nome lo abbiamo su TikTok. E noi siamo stati una delle tante associazioni che, quando è successo il problema a Scampia, siamo stati lì presenti. Abbiamo portato indumenti, abbiamo portato cibo e tanto altro.
2: Bravo. Senti, quanti anni hai?
3: Io 51.
2: Perché fai questa cosa? Come ti è venuta questa cosa? Da ragazzo?
3: Diciamo che mi sono sempre affacciato al volontariato, però, e poi ho aperto questa associazione proprio mia personale.
2: Perché oggi, sai, trovare gente che fa volontariato è proprio raro.
3: Guarda, io la vedo così, io sono uno di quelle persone fortunate che ho un 27 che va e viene. E quindi cerchiamo di ringraziare, diciamo tra parentesi, Dio di questa benedizione che ci ha dato, aiutando il prossimo.
2: Bravo. Complimenti a te e ai tuoi colleghi. Grazie. Andateli a trovare su Instagram, TikTok e Facebook. Se li potete aiutare, aiutateli. Ciao, amico mio. Ciao.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao, in bocca al lupo per tutto. Ciao.
0: E grazie, ovviamente, perché quando si fanno le cose per chi ha bisogno, per chi soffre, soprattutto per i bambini che non dovrebbero mai ammalarsi di niente, ma purtroppo sappiamo bene che non è così.
2: Ma parla così bello, chi se poi gli hai detto 100 euro, mi puletterà.
0: Ma perché sei bambino tu?
2: I capo, mia moglie ci sempre si crea tutto.
0: No, forse dici che la
2: cretina. Mia moglie ogni volta che mi vedi dici tu i capo non si buono, si crea tutto. Quindi sono bambino.
0: Vedi vabbè, che forse lei dice cretino e no, tu capisci bambi, creatura.
2: Perché tu sei cretino, io sono bambino.
0: Tu sei cretino, cretino. Potrò 100 euro.
2: Si imbecille.
0: Bello, imbecille.
2: Imbecille è bello.
0: Quando dici imbecille vinci. Me lo
2: va
0: tengo.
2: Bene,
0: me lo
2: signore
0: tengo.
2: Signori, ci sono altri 2 minuti e 20. Vai, 081 546 6873. Terza ora si parla anche di complottino, cose insomma al di sopra della.
0: Io il complottino ce la metterei. Tanto
2: il complottino vuoi parlare, ecco di cosa, ma tu ti avvizzi i complotti?
0: Non
2: si avvizzi, non ti piacciono i complotti?
0: No. Guarda, ti leggo questo: Riccardo Astradella, grazie mille ragazzi per la vostra compagnia. Rosario sul numero 1, Marco sul numero 2. Secondo me questo è un complotto.
2: Le zumbate.
0: È un complotto, secondo
1: ragazzi,
0: me.
1: Buongiorno, provate a chiamarvi più di una volta, però. Ho atteso in linea, attesa, poi mi hanno staccato un bacio per due volte. Va bene, fa niente. Volevo dirvi solo: sono andata via Duomo e oggi che tristezza, non c'è sta più una bancarella, non c'è più quell'atmosfera di San Gennaro, Santo Patrono e tutto. C'ho mia figlia che è rimasta proprio scontenta.
4: Ho pianto, non c'era neanche una bancarella.
0: No.
4: E sono stata delusa.
2: Ma scusami, chiamala chi?
0: Chiamiamo anche perché per capire.
2: Me le chiamava, voglio capire qual era la cosa che la creatura è rimasta delusa, la bancarella.
0: Ma
2: perché è usante della bancarella, chi c'ha il fatto religioso, dove sta?
0: No. Vabbè, ti ricordi anche a Portici, no? Su San Ciro ci fu una volta un occhio.
2: Vabbè, vogliamo a Maroppa perché critica. Ci manca un minuto, se non dimmi tempo. Fammi sentire. Si chiama Cosimo. Siamo Cosimo.
5: Cosimo,
2: abbassa la radio. Cosimo.
5: Sì,
2: sente. Ma è rimasto deluso sta bambina.
0: Ma che bancarelle erano?
2: Che vendevano allora, queste bancarelle?
5: Ragazzi, sono andato a via Duomo. Io sono andato perché da piccolo sono della sanità. Sono nato e cresciuto in quel quartiere, quindi automaticamente vado ogni anno alla festa e tutto. Ma è proprio brutto che la cosa gittici creature, ragazzi, noi stiamo, ci andiamo, andiamo a fare la festa, ragazzi, non ci stiamo una bancarella, ragazzi.
2: Tu vai prodigi San Gennaro o vai per bancarella? Allora, non ci capisco.
5: Io vado per l'usanza perché non credo.
2: Vabbè, almeno sei sincero.
0: Scusami, fammi capire se c'è una notizia o meno. Cioè, l'anno scorso tu sei andato lì?
5: Sì, ragazzi.
0: E c'erano le bancarelle?
5: Sì, ma man mano ogni anno finisce sempre di più.
0: Ok, ma non è che forse col fatto che c'era il meteo avverso, l'allerta meteo, hanno evitato proprio di metterle quest'anno?
5: Ragazzi, non lo so.
2: Hanno mandato ad essere suolo, io so.
5: Non so.
2: Vabbè.
5: E ho chiesto pure.
2: E che vendevano questi bancarelli? Scusami per sapere.
5: Non ho capito.
2: Che vendevano i bancarelli? Questi bancarelli che vendevano? Cosa del santo? No.
5: Ah no, beh, il bancarello del terrone, le cioccolatine, le cose.
0: Le noccioline caramellate.
2: Aspetta, la canzone e tu me la fai.
0: Le mando, va bene?
2: Allora, mi fermi e tu mi fai una marcipacca, va bene?
0: Se lo trovate ammappucciato,
2: voglio soffrire.
0: Sono stato io.
2: Mi merito la sofferenza.

0: Allora torniamo al telefono 0815466873. Buongiorno ragazzi, alla fine il governo ha eliminato una tassa non riconosciuta neanche dalla comunità europea. Qua. Pronto? Penso il bollo auto.
1: Intendi. No, riconosciutissimi invece.
0: Pronto? Pronto?
2: Rosario.
1: Buongiorno.
2: Ciao Marco, sono Sasao,
1: aiuto. Oui, Sasi, ciao.
2: Mi date 10 secondi, ragazzi?
1: Certamente sì, vai.
2: Cioè, no, perché sta cosa va giù, la mi risolve.
1: Sì.
2: La mia compagna ama tantissimo Sal Da Vinci.
1: Sì.
2: Aiù, Sal Da Vinci sta da calmare po'.
1: Perché?
2: Che fa una canzone ogni mezzo e ha da capire che chiama a fare i capisti, concerti.
1: Ah, tu dici concerti? Vabbè, fratello.
2: Vai, pure si vede a buttare la Coca-Cola, fa una canzone, sta da calmare poco, vai giù. Ogni mezz'ora fa una canzone, non ce la
1: faccio. Penso ogni anno.
0: È il suo momento, no? Ancora vive di una bella gloria meritata dopo tanti anni di canto e di carriera. C'era un articolo poi interessante perché segnala una cosa che noi teoricamente già sappiamo, no? Che sul bollo auto c'è un sacco di gente che non lo paga.
1: Il 20%.
0: E questo potrebbe diventare un vantaggio per le regioni o alcune regioni, perché praticamente adesso tu andando a ridistribuire quei soldi che teoricamente i cittadini non pagheranno, probabilmente alcune regioni guadagneranno qualche cosa in più rispetto a se avessero lasciato il bollo, visto che in quel caso non l'avrebbero pagato comunque i cittadini. È perché se tu hai magari...
1: Io penso che quello che non la pagava non ci va all'ACI a dire guarda non voglio, quindi non si fa proprio per lì. Quello là che già la pagava andrà là a dire guarda io non la pago. Non penso che chi lo paga non pagava si fa vivo. No.
0: Ma se tu non
1: la devi... solo per un anno, se l'avessero fatta strutturata.
0: Se tu non la devi pagare, non te non, sono soldi che non ti chiedono.
1: Non per ragionarti, però reputo molto improbabile che uno che non l'ha mai pagata la tassa di circolazione va là e dice no, per il 2027 io non la pago. Non penso
0: proprio. Teoricamente non ci sta
3: This
0: proprio.
3: This message is for Mr. Rosario Green.
1: Ecco. Yes.
3: You owe me $1,000. Oh, ma ora sta $1,000.
1: No, fratello, tu chissà di essere bloccato.
0: Ma io chissà, capito, vedi, è passato dall'euro al dollaro, ha capito che prima o poi è quello la moneta. Allora, Carmine da Angri. La sinistra ha una capacità di mentire che fa spavento. Ha mentito e continua a mentire su TFR, sulla legge elettorale, sta mentendo in maniera spudorata sulla spensione del bollo auto per oltre il 70% dei veicoli in circolazione, fingendo di non sapere che attraverso la prossima legge di bilancio che la misura può diventare strutturale. E praticamente la menta dice dove è finita la vera politica dell'opposizione della sinistra.
1: Ah, ragazzi,
0: caso...
1: vedremo se diventa strutturale. Penso che a 2,5 miliardi, ragazzi. Vabbè, lo vedremo. Ma poi ripeto: questa è una legge forse anticostituzionale, perché le regioni per costituzione sono autonome. Questa è una tassa che prende che fa la regione. Quindi lo Stato non potrebbe virtualmente intervenire sulla tassa regionale. Quindi non lo so, può darsi pure che l'anno prossimo la Corte di Cassazione dice ah no, è anticostituzionale.
0: Vabbè, forse no, perché...
1: Però se mi dà il 2027 l'hanno fatto, mi dice 2028, ormai l'hanno fatta la campagna elettorale.
0: Però non è una eliminazione e basta, cioè dice io te lo allena,
1: non sono
0: però...
1: costituzionalista, leggevo.
0: Cioè, però no. I soldi te li do, cioè non è che privi poi qualcosa alla regione, teoricamente.
1: No, se è una legge che tu Stato non puoi, non hai giurisdizione su quella cosa, cioè non la può lo ha, cioè non hai potere per togliere, la togli. Se la Cassazione dice che è anticostituzionale, la roba che fa?
0: Io credo che sia nazionale come cosa, solo che la ripartizione economica è regionale.
1: Non lo so, Marco, non lo
0: perché
1: so.
0: Altrimenti sarebbe altrimenti potrebbe
1: dico
0: essere
1: quello che ho letto da costituzionalisti. Poi se tu non lo so,
0: facendo una domanda, dico, scusami, in questo caso dovrebbe essere poi diversa eventualmente l'applicazione da regione a regione.
1: Non sono costituzionalista. Ho letto un articolo che parlava un costituzionalista e mi
0: c'è un messaggio di Giovanni Ciardiello, Ciro Froio, sei una mappina. Allora
1: Pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Sono Luigi.
1: Dimmi, caro. Dimmi.
2: Rosario, sì. Buongiorno a te. Allora, dici un'inesattezza, praticamente.
1: Può darsi, sì, sì.
2: No, e ti spiego. Nessuno deve andare all'ACI e dire io non pago.
1: Ah, non lo so, ho detto così.
2: Allora,
1: sì, perdonami.
2: Sì.
1: No, ma hai ragione tu, non lo so.
2: Stato, sì. Che mi fai parlare, poi dopo mi zittisco, hai comunque ragione tu. Il contributo dello Stato avviene in base alle immatricolazioni che stanno nella regione. In quella immatricolazione ci stanno un sacco di gente che non paga E lo Stato non è che Achille che risulta moroso non gli versa i soldi. Comunque la regione Campania prenderà molto di più di quello che realmente prende. Perché sulla carta sono 3 milioni e spare di euro, ma nei fatti non sono manco 1,5 milioni, perché un 50, un 40-45% il bollo non lo paga. E questo
1: è il 20%? Sì, beh, vabbè, come dici tu, non lo so.
2: Il 20%, vabbè.
1: Sì, sì, ma perché stai incazzato? Scusami.
2: No, io sto.
1: Cioè, perché ti sei incazzato? Hai ragione tu. Hai ragione tu. Io non sono tecnico di queste cose, faccio l'attore.
2: No, allora, sì. Allora, nemmeno io sono tecnico, vero?
1: Se tu mi dici che è così, che lo Stato lo darà sulle immatricolazioni, ti ho ragione.
2: No, allora. Vabbè. Allora,
1: cioè non bisogna andare all'ACI a dire io ho questa macchina, cioè io ho una macchina grande, una macchina piccola e un motorino. Lo Stato direttamente dirà è la macchina che ti faccio sparagnare, oppure
0: perché loro lo sanno qual è la
1: macchina. Non lo devo dire io.
2: Per quella là che non supera gli 81 kW.
1: E per ufficio tu dici, ok, va bene.
2: E per quell'anno che tu non paghi c'è una legge, c'è un decreto legge dello Stato che dice che tu non dovevi pagare.
1: Allora, io non lo so, mi affido alle tue parole, quindi è automatico. Se io ho una macchina,
2: ma la mia telefonata è un'altra. Non è che i soldi arriveranno con Luigi, sì, perché pava, e per Rosario, no, perché non pava. No, in Regione Campania, quante immatricolazioni ci sono?
1: Come ti chiami? Scusami, come ti chiami?
2: Io mi chiamo Luigi.
1: Luigi, c'è un piccolo fraintendimento. Io questa cosa non lo so e non l'ho detta. Cioè,
2: no, hai detto, bisogna.
1: Aspetta, fammi finire. Ok, va bene, parla tu, vai. Sì, vai.
2: Ti
1: do ragione a te, cioè io non lo sapevo questo fatto che praticamente si procede per ufficio, nel senso che non bisogna presentarsi all'ACI, ma benissimo, lo fanno direttamente. Dice quante macchine, quella famiglia, cioè quelle macchine là, per esempio, mi tenga macchina intestata a me, macchina intestata a mio figlio, macchina intestata a mia moglie, lo Stato sa direttamente che in quella famiglia là, quella
0: se
1: là con meno.
0: Aspetta. Se la macchina, da quello che hanno detto.
1: Che sapete, perché voi sapete, cioè lo sapete bene
0: che si sta dicendo in questi giorni, si parla, però se avete le intestazioni diverse della macchina e sono tutte al di sotto di quel kilowattore, non lo paga nessuno il bollo.
1: Ah, vabbè.
0: Se tu hai tre macchine intestate.
1: Nello stesso nucleo familiare, se ci sono tre macchine intestate diversamente, però stanno tu nello stesso livello, tutte e tre in un bar.
0: Così hanno detto l'altro giorno su.
1: Mi fido di
0: il giornale te lo diceva. No, ti ricordi il giornale là? Era Libero che diceva sta
1: Marco,
0: cosa.
1: Io non lo so, mi fido di voi. Se volevo dire
0: è una cosa di cui si è parlato, che dice per evitare le macchine sono basse.
1: Quindi ci sarà il cittadino che è svantaggiato, che c'ha tre macchine intestate, lui come me. E chi lui che tiene tutte le macchine intestate, che
0: divisa nella famiglia. Stando a quello era il titolo di Libero,
1: perfetto, allora.
0: Quotidiano che abbiamo letto ieri, sembra così. Poi bisogna vedere nel dettaglio
1: molto
0: che succede.
1: Siamo felici, vai.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: per dire la vostra. Poi ci sono altri messaggi, quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Se hai tre auto intestate, un motivo ci sarà. Vabbè, lo sappiamo bene, dalle nostre parti è una cosa che capita.
1: Assicurazione più che altro.
0: Per l'assicurazione, ovviamente, probabilmente in una famiglia con figli maggiorenni dove l'assicurazione.
2: Vabbè,
0: non è la nostra.
2: Sì, sì, abbiamo fatto una puntata intera. Sì.
0: La situazione migliora.
2: Sì.
3: Buongiorno, sentiamo. Ragazzi, Stefano Rosario, però. Perdonami, ma se ti puoi permettere di tenere tre macchine intestate, significa che tieni un ciò. Eppa!
4: Ma che dire, si condende tu, si
2: condende.
5: Scusami Rosario, io ti stimo tantissimo. Ma sì, una cosa, non la sai.
2: Ma chi sto dicendo non la sai? Specialmente
5: per rabbia.
2: Ma non la so, mica dite.
5: Un abbraccione.
2: Ciao, ma mica sto dicendo.
6: Ho capito bene quello che ha detto l'amico, praticamente ha parlato di immatricolazione in regione. E noi siamo sempre accattati in macchina usata un nord, praticamente tutti questi soldi che mi hanno costato per aiutare, ci mandano sempre un nord, la campagna mi ha mandato io. Perché sono anni che ci accattiamo in macchina un nord.
2: Certo, c'è un passaggio di proprietà, scusa. No, ma anche questa ne capisci che. Cioè, è un campo che io non conosco, non lo so come funziona.
7: Io credo, scusami, per la lotta armata. È stato bello questa camaselma, pari di un cremino.
0: Bello, buono. Però credo che, scusami, tu.
2: Ma credo, campaio di anno, libre, non lo so.
0: Come per il discorso dell'assicurazione, se tu sei residente a Napoli o in Campania, fai riferimento alla regione Campania. Cioè, quindi se tu paghi il bollo auto, lo paghi per la regione Campania. Se c'è l'assicurazione è quindi la proprietà della macchina intestata a un fratello che sta al nord, allora lì il discorso cambia. State dicendo tante sciocchezze, non c'entra il nucleo familiare, fa testo il proprietario del veicolo, quindi se in una famiglia ci sono tre auto, ognuna intestata a un componente, lo sgravio si ha per tutti e tre.
2: Sicuramente hai ragione tu, Ciro, ti do ragione, sicuramente come dici tu, perché si parla di tasse di possesso, quindi del possessore, hai ragione tu, ma la reputo abbastanza ingiusta. Perché va a inificiare, cioè chi ha un povero di che ha intestato tutte e tre le macchiniste perché è la prima classe, allora ci va a rifondere. Chi tiene le cose ci va a guadagnare perché tiene tutte e tre i veicoli. La reputo ingiusta, però hai ragione tu, Ciro, cioè, però la reputo ingiusta.
0: Ma diciamocela tra di noi in Camera Caritatis, ma se va lo va punto e basta, cioè, dice nel 2027 non lo paga nessuno, nessun veicolo paga, né moto né motorini, amen, arrivederci e grazie. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
8: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Eccolo.
2: Ciao.
8: Buongiorno.
0: Ciao, caro.
8: Lo so.
2: Io sono contentissimo. Io sono contentissimo.
0: Guarda la girata, sto un favore.
8: Ti è piaciuto?
2: Sì, sì, sì.
8: E
2: sì.
8: Mo pedali.
2: E pedale, pedale.
0: Quella c'è rimasta, ragazzi, la bici elettrica probabilmente. Pronto?
9: Ragazzi, per me la realtà delle cose.

0: chissà quando parlano, no? Appicciassi un poco il cervello.
1: Ma no, ha ragione Ciro, perché è tassa di possesso di chi possiede la macchina. Non visto che tu sei il proprietario della macchina, paghi tu la tassa, mo pure la macchina sia a Porto Marco. Dice a zecca, la macchina tu papà, così.
2: Cioè, se prendi
1: Marco fa una rapina, tu vai in galera. Insomma.
2: Oppure se la macchina è intestata a Rosario e la uso io, sempre io becco la multa, io che sto guidando, la multa arriva alla targa e quindi arriva a Rosario. Cioè,
1: da quello che ho capito, poi non sono atto alla cosa. Sono...
2: Poi anche un'altra cosa va detta: che ok, i veicoli entrano un certo kilowattore, quindi teoricamente, se uno ha due macchine un po' più potenti. Quel cittadino è fregato tra virgolette, perché la macchina, deve comunque pagare
1: la macchina piccolina, che c'entra?
2: No, però sai, dice, non è che avere la macchina piccolina o più grande significa per forza avere soldi, perché magari io ho una macchina un po' più potente, perché mo ci vuole, faccio l'agente di commercio, lavoro in auto tutta la giornata, c'ho una macchina che mi permette di lavorare in maniera un pochino più
1: Sì, ragazzi, ci fermiamo un attimo, canzoncina e torniamo, vai.

0: ciao ragazzi, effettivamente il bollo è diverso da regione a regione, quindi ogni regione ha la sua tassa che è di importo diverso. Infatti quando vai a calcolare il bollo ti dice la regione a cui appartiene. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
1: Sono Antonio, aiuto da Caserta.
2: Ciao, ciao Antonio.
1: Ah, io volevo fare una cosa, ma avete visto come sono scemi i francesi?
2: Perché?
1: Hanno fatto un sciopero per bloccare tutto cose per mezzo di caro carburante.
2: Ma chi non sanno buono cacava? Non sanno buono cacava.
1: Ma così bello noi in Italia, che poi è così assai. E non facciamo niente.
2: Tu volessi fare un sciopero della benzina?
1: Io volessi fare un sciopero per tutte cose, volessi già rimanere a Matimone, volessi schiare a mia Italia.
2: E vieni, vai, Brigata Mosci, una lotta che cresce.
0: Sai, una volta mi trovai a Parigi che beccai una manifestazione dei gilet gialli, era, come dire, era impattante, cioè era un fatto vederli, cioè ti incutevano comunque un po' di...
2: Ne mai visto lo sciopero di

0: Allora, giustamente, pronto, pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi, Marco.
2: Ciao Marco, benvenuto.
1: Ma un'informazione, che pure io sono ignorante in materia, quindi sulla cosa del PNRR.
0: Sì.
1: Che si può scavare, io starà riuscendo a ragnarmi neppure mi piace la cosa.
0: Virtualmente sì, si avanza qualcosa in coppa a qualche scuola, danno pure. Pronto?
3: Cosa?
0: Oui.
3: Lo sa, mi dice niente, prima fa l'unno lì perché rimane a mamma.
2: Vedi? Lo vedi? Lo vedi?
0: Certo.
2: Lo vedi?
0: Non è il martedì, va martedì perché tengono appuntamento l'unno lì.
2: Mamma e papà hanno intestato due auto a testa, ma due sono di noi figli perché per le assicurazioni e purtroppo pagheremo poi 2 su 4, quindi sì, due macchine.
0: Io penso che è un casino questa cosa, cioè, perché poi l'ha detto già prima l'ascoltatore, ogni regione ha la sua tassa, ogni regione la calcola a modo suo, quindi immagina un po' come che fanno la ripartizione, non lo so, cioè avevo un po' un problema, vabbè. Vedremo col tempo.
4: Sarà a Parigi, bravo. Sei contento, mo? Bravo.
0: È contento, adesso ci piace a stella, però.
5: Buongiorno, allora Rosario, io ho una macchina 1005 diesel,
0: sì.
5: 110 cavalli,
0: non entra nella
5: 85 kW ed è per la famiglia. Fammi capire, non è un macchinone, è una macchina che riesco a contenere tutta la mia famiglia. E io la pago però la tassa perché è 85 kW.
0: Sì.
5: Cioè tu non sai quante macchine sono in circolazione che hanno una potenza di 81 kW, quindi è come dire, è un qualcosa proprio di studiato. Alla fine cosa che non pagherà? Quello che c'è veramente è la city car, ma una famiglia che vuole fare un viaggetto, che vuole essere più sicuro quando cammina da qualche parte, sicuramente avrà una macchina, una cilindrata più o meno sui 1.500-1.400 e quelle là rientrano come potenza sopra gli 80 kW e quelli pagheranno. Ti pare una cosa giusta? A me no,
0: giusto 81-85 spenderanno 2.3 miliardi, mo non lo so, l'hanno pigliato, ma sono 14 milioni di veicoli che sono interessati alla cosa, quindi 14 milioni di veicoli esistono, stanno là, sono circolanti e i 2.3 miliardi sono 2.3 miliardi, quindi pronto?
6: Buongiorno,
0: ciao.
6: Allora, ci vogliamo prendere in giro, è bello perché comunque sai, siamo sciolti, come si dice, siamo soft e cose, però io penso veramente se ci riunissimo una volta, secondo me, che facessimo proprio caga sotto, perché non è possibile, non si può andare avanti. Vedere vicino a una pompa 2 euro, 3, 9, cioè guarda che veramente non lo so da dove si può partire, da dove, cioè, dove vogliamo arrivare poi, perché è tutta la catena di Sant'Antonio, cioè ma veramente stiamo facendo, cioè io credo che siamo proprio arrivati alla frutta, ma non ci svegliamo perché noi riusciamo a mettere ancora un piatto a tavola, ma non è tutto secondo me.
0: Ancora avrei. Ciao amico, vai un'altra telefonata prima di fermarci.
2: Tenendo conto 081. Che teoricamente ci avviciniamo al periodo natalizio con ulteriori spese.
7: Quattro bollo che fa dire, perché pare come un reddito di cittadinanza che sta gente che mi riuso, che chi le c'hanno luate a chi le no.
0: Ma
7: poi tutto un bordello è un anno. Io una Lancia Delta ci aveva avuto tutto un bordello, ma è un anno che ci pagano 150 euro, non è che
0: c'è chi spera che diventa strutturale sta cosa, però va bene.
8: Ragazzi,
0: signori,
8: sì. Tre veicoli, tutti e tre intestati a mia moglie per questioni assicurative, la macchina di 85 kW che utilizzo io per andare al lavoro, la macchina sotto gli 80 kW che utilizza mia moglie per andare al lavoro e un motorino di 11 kW che utilizzo io in estate per andare al lavoro per evitare il traffico. Con la riforma, con il provvedimento preso dal governo dell'esenzione del bollo, io vado a risparmiare esattamente 35 euro all'anno, perché l'esenzione si applica al veicolo che ha i kilowatt più bassi. In questo caso io continuerò a pagare quasi 500 euro di bollo auto e continuerò a pagare anche l'incaro della benzina, perché mia moglie fa 50 km al giorno per andare a venire dal lavoro, io per il lavoro che faccio quasi 250-300 km al giorno.
0: Bravo. Ciao, però, ciao. Però fa effetto sui giornali, abolito il bollo auto.
2: Fa paura. Fa bello.
9: Ragazzi, voglio fare una domanda. Buongiorno, voglio fare una domanda che fino ad adesso nessuno ha fatto. Prendiamo il mio caso, no? Io ho, mia moglie ha due auto intestate, la nostra e quella di mia mamma, perché per la classe di merito, no? Però per quella di mia mamma, quando facemmo il passaggio di proprietà, gli facemmo il comodato d'uso gratuito della vettura, perché come sapete, se vi ricordate, tempo fa sì, uscì quella legge che per usare un veicolo non intestato a te a lungo termine va fa un comodato d'uso gratuito, eccetera eccetera. Ma in quel caso, diciamo, l'auto di mia mamma è meno potente della mia, quindi noi risparmiamo una sola tassa per il 2027, sì, giusto? È corretto?
0: Ma io, senti, io non sono sicuro come Marco, io dico vai all'ACI e vatti a informare, perché sta cosa del comodato d'uso, una multa, si tua suocera piglia una multa, a chi arriva? A te o a tua suocera? Che no, sei? A chi arriva la multa, chi lo paga? Insomma, capi? Vai.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
6: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: canonci, canonci scordo, si fosse napolitano, eh? Sì, sì. Scordo, canonci, più bello scordo, prego, Pizzacane.
1: Ragazzi, vivo in Francia, qui ogni nucleo familiare possiede più di un'auto, tra moderna e antica, compresa la moto, non si paga il bollo, l'assicurazione è accessibile. Mia figlia da poco è venuta qui e paga 34 euro al mese e ci fanno credere che avere un'auto in più è un lusso in
0: no,
1: Italia.
0: No, non ho capito. Cioè, in Francia non si paga la tassa di possesso?
1: Il bollo dice di no. Dice non, l'assicurazione
0: non si paga la tassa di circolazione. Per esempio, in Germania so che se all'atto in cui compri la macchina loro vogliono il conto corrente, perché si vanno a prendere direttamente sul conto corrente la tassa. Ma non lo so, in Francia non si paga una tassa di circolazione. Bah, chi lo sa, chi lo sa. Nutro dubbi. Va bene. 081 546 6873. Abbiamo due minuti prima di chiudere il programma.
1: One and two.
0: Ci rivediamo e risentiamo lunedì. Pronto? Chi sei?
1: È vero, non esiste la tassa annuale come per.
0: Adio, ci ha mandato a sfriare la Francia. Dimmi, cara.
2: L'hai conosciuta?
0: Io ti ho conosciuto, sì, sei sì, no?
2: Sì.
0: Ah, vai, ciao.
2: Buongiorno, innanzitutto voglio ringraziarvi per la compagnia che ci avete fatta. Ci avete fatto veramente tanta compagnia.
0: Meno male, ringraziamo te che ci sei.
2: E poi volevo dare gli auguri di una buona domenica alla vostra famiglia.
0: Grazie.
2: Piccolo, alla moglie, l'altra
0: grazie,
2: moglie, che non nominiamo mai. Un saluto a tutti, ma poi una cosa voglio dire, casa di casa proprio tutte cose, pure all'aria che respiriamo, come mamma fa?
0: Ecco mamma fa.
1: Come e fra
0: mamma
1: poco arriviamo pure a quella.
0: A mamma va, se no ci arrivo pure la cartella requitale in coppa
2: all'aria. Capito? Purtroppo che mamma fa? Non,
1: ma tu prova a immaginare Rosario con questo naso grande quanta aria in più respira e quanto pagherà in più.
0: Ha parlato di chi te non la sa francese. Chiama bello.
1: No, aspetta.
0: Chi lo fa un croc? Ciao Sissi, grazie.
2: Ciao,
1: grazie Sissi, un bacio.
2: Ascolta a tutti qua e grazie a voi sempre.
1: Ciao tesoro, un bacio. Ciao. Guarda che a livello di gobba ce la giochiamo, ma la tua narice è più larga. Tu quando ispiri,
0: uomo nasone, mi fa parlare.
1: Quelle sono cose tue, insomma. Allora ragazzi, siamo praticamente ai saluti finali e ci risentiamo ovviamente lunedì tra le 10 e le 12, sempre con Yes and Kiss Kiss e sempre con lui, l'arte della bellezza fatta persona.
0: Usci Rosario tutto dalla mano, mamma mia,
1: pure, capito? Che ti faccio un po'
0: che hai imbecille. Allora lui si chiama Marco Pesacale, ci sentiamo lunedì, signore e signori.
1: Marco Pesambecille. Grazie a Ciro Froio in regia che magistralmente ha tagliato tutte le telefonate inopportune. Esatto, con auricolari e viva voce. Ragazzi, quello fa un lavoraccio là dietro, solo di nervi, gli dovrebbero dare un extra allo stipendio, perché voglio dire. Grazie a tutti, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, aiuto.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
1: Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo a tratti instabile nelle prossime ore in Campania. Si segnalano piogge e rovesci anche a carattere di temporale. Temperature massime intorno ai 28-30 gradi. Ventilazione che soffierà moderata, con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, il contesto sarà variabile con qualche piovasco non escluso e non mancheranno anche delle schiarite. Temperature minime che non supereranno i 20-23 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
2: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
8: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
2: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida!
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Signora, prende anche l'olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola la

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Legendary Dance.
9: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
8: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
9: Scaramuzza.
7: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
8: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Legendary Dance.
10: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
2: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
3: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi alle porte.
1: Tu sai che

0: veniteci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20
1: con Manuel.

0: tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, depende de los periodos, cómo funciona la música allí, no, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo diffusione del bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: medianoche hasta la 1 y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e voi che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salúdame a Gino, qué bello el programa, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, que insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, él me gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidades al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo

0: personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo,
1: sì,
0: che sì, faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callado.

0: ragazzi, questo è Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: Il direttore della Planet, mio hermano.
0: Mi hermano, salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: este cantante cubano fresco tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per tutti.
0: Sì, sì, sì, in todas las discos se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state facendo aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamos per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica, claro, latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora.

0: tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, non sei, non
1: no,
0: sei.
1: No, no, poche.
0: Non te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a me no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no.
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm e Diana Fuentes con Química.

0: Cristina.
1: Infatti, ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. E alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della

0: Reggae.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Wild West Guerra, che è stata la Billy Rubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Wild West Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. È altissimo, eh?
2: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino, Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, cioè, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
2: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, ¿sabes? También
1: próximamente,
2: julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Wild West Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci, baci.
2: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come siempre. Andiamo

0: Bernabéu, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va? Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
2: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del Gran Combo del Puerto Rico.
1: Sì, sì, Nueva York.
2: Nueva York, veramente è stata una bellissima canzone.

0: Vegas, che ne uno qui a
1: Miami. Dante Sbarga, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band.
1: Ma
0: Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista, con Sonora Caruseles, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitta, poi un grandissimo amico.

0: per salutarla.
1: Sí, saludo. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de disc jockey, en el 90, con el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no, che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella.

0: state ascoltando Momento Latino Hits, il pari del fin di settimana, chiaramente Gino Latino e Oscar per questa grandissima classifica latina. Ogni sabato e domenica da mezzanotte all'una in Italia e dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti. Quindi chiaramente in Italia che cosa state facendo? State andando a
1: comer, o después que salieron de comer, o están yendo para la discoteca, o están yendo para un local.
0: Un locale. Quindi ascoltate un momento latino e noi vi facciamo compagnia con la grande musica latina, invitandovi qui a Miami per il vostro, per la vostra estate con nosotros.
1: Sì, claro, nosotros estamos siempre aquí y nosotros le damos como siempre mucho calor con las 20 más pegadas a nivel mundial y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6 con Luis Fonsi junto a Feid.

0: abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo belli, sì, freschi, sì, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove la playa? Io vedo la
0: Muer. La Muer, bene, appena finisce la classifica cosa farai? La prima cosa, farai un tuffo a mare oppure tornerai?

0: Bari e poi andrà a Bari. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Li hai visti gli squali?
1: Sì, oggi non hai.
0: Senza squali, oggi non hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione 06.

0: Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: molto belle, delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da di giochi produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati al numero 4
1: con Maite, con questa rica bachata.

0: guardi una bella ragazza, no, che ti passa davanti agli occhi, come quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Così dice, sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo tu invece come diresti?
1: Vabbè, in spagnolo si dice mamacita.
0: Mamacita.
1: Bellissima, che mamacita sta passando. In napoletano io le dice, ah, bonazza.
0: Bonazza, ma questo è un po' in romano, che non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino, noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa ricca salsa romantica.

0: Il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa. Lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine. Stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona. Io también lo conocí muy humilde.
0: Molto, molto.
1: Bella persona.
0: Ma sono tutti molto umili. Grandi artisti sono umili perché non hanno niente da ostentare, ma sono dei grandi artisti. Torna Tito Nieves qui a Momento Latino numero 2, ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare la nostra grandissima number one.
1: Nos vamos con Romeo Santos junto a Prince Roy con My San Miguel.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.